0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo!
2: Nel bagno 30 di Rimini sono stati beccati due amanti focosi e arrestati, immagino, perché stavano facendo sesso in spiaggia.
3: Bagno 30?
2: Mm-hmm. Perché vuoi andare?
3: No!
2: Pare che i menage a Trovano non sono contesi.
3: Era per la completezza di informazione.
4: Journalist.
1: Gli spacca notizie.
4: Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
0: Solo su Radio Number One. La musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Buonasera Luchino.
2: Buonasera, sono capace di dirmi buonasera, ma dedicarmi una canzone ogni tanto. Cabro!
3: Buonasera Luchino.
2: E lei una dedica?
3: No, perché no, ma ora?
2: No, ma che ora? Nell'Happy Hour ogni sera abbiamo tanti spazi per il dedicato. Piuttosto, Berti, come siamo messi con il dedicato?
4: Non ci abbiamo più spazi, eh.
0: Happy Hour. Dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22. Solo su Radio Number One.
5: La musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 4 e un minuto.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
3: Buongiorno mattina!
2: Ci sono gli scombriccolati del mattino. L'unico programma che può essere tuo.
3: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
2: E anche tuo.
4: Ma buongiorno!
2: E anche tuo.
5: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
2: E tuo.
6: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
7: Pronto, Manu?
8: Pronto?
9: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, ma noi?
7: Ma ci siamo o no?
8: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
2: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove vivi.

carica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Radio Number One, le 5.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Solo un secondo.
1: Non ti serve altro.
3: Questo è il tempo che ti serve per dire: questa la conosco. Io sono Lily e ogni sera nel Number One Classics riviviamo insieme i più grandi classici della musica di tutti i tempi. Faremo un salto nel passato. Vi aspetto.
4: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è

0: radio number one.
1: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
2: Andiamo!
1: È stata scoperta la pillola che mima l'esercizio fisico.
2: Un'altra pillola, devo aggiungerla a quelle che già prendo.
1: Squat.
2: Sì.
1: Plank.
2: Sì.
1: Flessioni. Uno, due,
2: uno, due,
1: su, giù. Sì, giù. Ma devi andare giù. Non ce la fai.
3: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.
4: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: ne manca un minuto alle 7. Buongiorno.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: It's the weekend!
7: Weekend number one.
0: Weekend number one, eccolo qui il weekend number one che è iniziato già da un pezzo. Buona domenica da Manuela Doriani, irriducibili delle 7 del mattino, quelli che anche la domenica hanno una sveglia che suona o semplicemente avendo magari una sveglia che suona tutta la settimana si svegliano appunto alle 7 lo stesso. Che nervoso, anche a me succede un sacco di volte quando potrei dormire fino alle 10, però succede con l'età questa cosa qua, perché quando ero più giovane potevo andare davanti a dormire anche fino alle 3 del pomeriggio, nonostante magari abitudini di sveglia presto in settimana. Adesso insomma quando abbiamo superato gli anta invece insomma non lo so, c'è questa sveglia che suona in automatico anche quando non dovrebbe. Vabbè, anyway, noi comunque troviamo il modo per passare questo tempo facendo delle cose piacevoli, mi auguro. Noi vi forniamo la colonna sonora ideale, voi scegliete quello che volete fare, un caffè con calma, pulizia di casa, cambio armadio, visto che insomma arriverà magari anche un po' di caldo nelle prossime settimane, quello che vi pare. Noi vi forniamo la colonna sonora ideale, come vi ho detto, la musica di Radio Number One, Tiziano Ferro, Giorgia. Iniziamo con Superstar.
8: The Weeknd.
9: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

musica a tutti su Radio Number One. C'è il weekend Number One, la mia porzioncina tra le 7 e le 10, mia di Manuela Doriani. Insomma, perché magari, ecco, dice, ma chi è sta qua? Mia di chi? E appunto quella del primo mattino della domenica. Un saluto doveroso, lo facciamo sempre, è una buona abitudine. Va a quelli che invece stanno rientrando dopo una bella serata di baldoria. Bravi, bravi, beati voi. E adesso andate a dormire, vi fate una bella tisanina e ve ne andate a dormire. E noi siamo appunto insieme fino alle 10 a parlare di cose. Allora, la prima cosa di cui vi parlerò questa mattina è un'abitudine che tutti abbiamo, quella di andare al ristorante, no? Chi ci va magari più spesso, chi invece ci va più raramente, dipende dalle possibilità, però tutti ci andiamo. E pensate, quando andate al ristorante, cominciate a pensare, poi tra poco vi racconto e vi formulo anche una domanda, andate sempre nello stesso posto perché siete sicuri, è il vostro ristorante preferito, sapete che si mangia bene, siete sicuri? Magari, ecco, chi non ha molte possibilità dice, va bene, ok, mi piace sperimentare dei ristoranti, però poi se mi prendo una fregatura che mangio malissimo, cioè, beh, butto via i soldi, quindi meglio tornare nello stesso posto dove sono sicura che mangio le cose che mi piacciono, sono cucinate bene, un posto magari che mi piace anche per il personale che ci lavora, per l'accoglienza, eccetera eccetera. Vi sedete nello stesso posto? Cominciate a pensarci, magari uno non ci pensa a questo tipo di abitudini, e poi tra poco ne parliamo. Alvaro Soler in arrivo, il mismo Sol.

vecchia data, diciamo, che non smette mai, che non si attenua mai, cioè è sempre brividones. C'è un singolo nuovo che ha il sapore molto ragamuffin, c'è un singolo del 2024 invece che vogliamo ascoltare insieme, riascoltare insieme, si chiama Un ragazzo e una ragazza.

0: Radio Number One, siamo insieme fino alle 10 come ogni domenica nel Weekend Number One. Ancora buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, ben svegliati. Piano piano i nostri ascoltatori ci raggiungono, ci mandano i loro buongiornini al 393-444-0444 per farci sentire, per farmi sentire meno sola e per farci sentire che ci sono anche in questa giornata. Continuate così, tra poco parliamo di ristoranti, per cui restate con me.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Se hai uno smart speaker,
1: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
3: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove vivi.

0: voglia di vacanza e libertà? Parti con noi. Con Camper Lago Maggiore noleggi il camper perfetto per le tue vacanze, weekend o avventure on the road. E se hai già un camper, pensiamo noi al rimessaggio in totale sicurezza. Camper Lago Maggiore, la tua libertà su quattro ruote. Contattaci al 371 77 71 985 o camperlagomaggiore.com.
1: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
2: Allora, hai deciso davvero?
1: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
2: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
1: Convenienza, consulenza e vicinanza.
3: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
4: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
5: Radio Number One è dove vivi tu.
6: Visita Anteprima d'Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.

Si chiama Olivia Rodrigo, è molto molto molto amata in tutto il mondo, anche nel nostro paese, teenagers che impazziscono letteralmente per la sua musica, per lei, ha un'immagine anche molto bella, positiva, pulita, e Drop Dead è il titolo del singolo che ascoltiamo più spesso in quest'ultimo periodo anche qui su Radio Number One. Allora, vi ho domandato così, no? Poi facoltativa la risposta, la domenica nessuno è chiamato a dire cose se non ha voglia di farlo, però vi ho chiesto di pensare a quando andate al ristorante. Come dicevo, c'è chi ci va di più perché magari ha più possibilità economiche per farlo, c'è chi magari ha meno possibilità economiche e quindi deve magari, non lo so, insomma, a disposizione, non lo so, una volta al mese, due volte al mese, una volta a settimana, insomma dipende. Ecco, quando andate al ristorante, chi ha più possibilità economiche ovviamente anche più possibilità di sperimentare, nel senso che magari dice vado a mangiare, ad assaggiare una cucina particolare, poi se non mi piace va bene, ho speso dei soldi, però insomma se non c'è un problema economico il problema non si pone. Se magari invece c'è il problema che uno deve stare un attimo nelle spese e dice vabbè, quando vado al ristorante vado sempre nello stesso perché almeno sono sicura che mangio bene, almeno sono sicura che mi accolgono bene, che sono gentili, che sono simpatici, che passo una bella serata, e è praticamente quello che viene fuori da una ricerca che è stata fatta, nel senso che questi spazi conosciuti appunto come un ristorante, dove andiamo spesso, dove conosciamo già anche magari le persone, i proprietari, attivano più rapidamente i meccanismi del rilassamento, quindi fa bene in teoria andare nello stesso ristorante. Il corpo abbassa le difese, il respiro rallenta, la mente si distende, e quindi dopo giornate magari scandite appunto da call, appuntamenti, notifiche, doveri eccetera eccetera, andare a sedersi e mangiare in un ristorante che ci fa sentire a casa in realtà fa bene, nonostante magari il nostro desiderio di sperimentare. Quindi la domanda nasce spontanea: andate anche voi nello stesso ristorante? Scegliete magari anche lo stesso posto, cioè c'è il vostro tavolo volete sedervi sempre lì perché magari non lo so, vicino alla vetrina un bel panorama, oppure non so, un posto silenzioso, lontano dalla porta del bagno, lontano dalla cucina, insomma non lo so. Ecco, 393-444-0444 è il numero per dare le vostre risposte se avete voglia di darcele. Are you drunk or not?

La voce meravigliosa e molto rilassante, proprio come un ristorante dove mangiamo bene, che ben conosciamo, di Olivia Dean su Radio Number One. So easy to fall in love. Ho detto questo perché abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori questa mattina, così per chiacchierare un po', se quando vanno al ristorante scelgono sempre lo stesso posto perché si sentono a casa, perché li fa rilassare veramente, certi del fatto che mangeranno qualcosa di buono, magari c'è anche un piatto preferito. Dici, guarda, non lo so, mi piacciono tanto i tortellini, so che lì li fanno bene, mi piace tanto la pizza, lì fanno una pizza eccezionale, quindi perché devo andare in un altro posto e magari trovare una pizza che non mi piace, vado a mangiarla lì. Oppure siete tra quelli appunto che quando hanno la possibilità di andare a mangiare fuori e amano appunto girare e sperimentare cose nuove. Io sono team posto fisso. Quando trovo un ristorante che mi piace non lo mollo più. Questo è Pietro. Cambiare sempre, ci sono troppi posti buoni da provare, sarebbe un peccato fermarsi solo a uno. Dipende dall'umore, se voglio andare sul sicuro torno nello stesso, altrimenti sperimento. Comunque, detto questo, ci sono un sacco di altri messaggi, adesso continueremo a leggere ovviamente le vostre risposte. Detto questo, sappiate che andare nello stesso ristorante aiuta a rilassarci e a migliorare anche il nostro umore, insomma il nostro bioritmo, mettiamola così. Quindi, ma insomma, vediamo cosa ne pensate, tra poco vi leggo.

0: poteva mancare Taylor Swift, il pezzo, uno tra i singoli più recenti, insomma fanno tutti parte dell'album nuovo che si chiama The Life of a Show Girl, si chiama Opalight, su Radio Number One nel Weekend Number One con Manuela Doriani. Tra poco una grande canzone, che bella grande canzone che c'è, che l'ascoltiamo tra poco, state con me.
1: Weekend Number One. Weekend. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

Robbie Williams insieme a Gary Barlow, Shame, era il 1999 quando ci regalavano questa bella collaborazione appunto insieme. Noi abbiamo riascoltato questa canzone per questo momento, le grandi canzoni di Radio Number One, che sono canzoni appunto che rappresentano un po' la storia della musica, no? 70, 80, 90, 2000, altre volte magari anche qualcosa di più recente, se ne vale la pena, insomma le grandi canzoni in senso generale, quelle che si possono definire tali. Allora, noi stiamo parlando nel nostro weekend insieme di ristoranti. La domanda che abbiamo fatto ai nostri ascoltatori è: cambiate quando andate a mangiare fuori, a seconda delle vostre abitudini, che siano più volte o meno volte? Andate sempre nello stesso posto oppure vi piace cambiare? Stesso ristorante da anni, si scrive una nostra ascoltatrice. Ormai mi trattano come se fossi di famiglia, non potrei tradirli. E questo è proprio il concetto, no? Che porta molte persone, sono tanti, appunto leggevamo uno studio, uno dei soliti studi, quelli delle università americane principalmente, quella del Massachusetts, diciamo che è quella che ci regala più gioia. E da questo punto di vista, dicevo, fa bene, nel senso, sono tanti che amano ritornare sempre nello stesso posto, perché appunto, come dice questo ascoltatore, li fa sentire a casa e ti dà la possibilità anche di rilassarti di più, no? Hai magari una giornata intensa, magari una giornata, quelle giornate che nascono storte, che dici mamma mia, cioè oggi è andato veramente tutto male, dici, stasera vado a cena fuori con la mia fidanzata, con il mio fidanzato, capiti per sperimentare in un posto quando c'è che ti dice iella pure lì, no? Che dici guarda, proviamo quel nuovo ristorante che mi ispira, invece poi spendi un sacco di soldi e mangi malissimo, quindi ecco, la giornata è proprio rovinata a 360 gradi. Invece no, lo scopo appunto di andare a mangiare fuori sarebbe quello, ecco, di rilassarti e di trasformare magari una giornata un po' così in una, con un bel finale, di un bel finale. E quindi il ristorante che conosciamo da questo punto di vista ci aiuta. Stesso ristorante da anni, mi trattano come di famiglia, l'abbiamo già detto. Adoro scoprire posti nuovi, anche se ogni tanto si rischia la fregatura.

È volata questa prima ora del nostro weekend number one, ne abbiamo tre, quindi abbiamo ancora tutto il tempo per leggere i vostri messaggi che stanno arrivando al 393-444-0444 e rispondono alla domanda: andate sempre nello stesso ristorante quando mangiate fuori oppure vi piace cambiare? E abbiamo ancora un sacco di tempo per chiacchierare anche di cose diverse, per ascoltare un sacco di musica.

0: canzone chiudiamo questa prima ora del nostro weekend number one. Ne abbiamo ancora due, come vi dicevo, tra poco, tra Pepe, quindi insomma abbiamo anche un sacco di cose di cui parlare e ancora un po' di messaggi da leggere.
1: Weekend number one. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio number one.

0: liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
0: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
0: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
2: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
3: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
4: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
3: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
4: E la qualità anche.
3: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
4: Sempre sempre.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
7: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
8: Questa è Radio Number One. Buongiorno!
9: Quando da Bennett arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
10: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
9: Fino al 3 giugno da Bennett e su Bennett.com, per i soci Bennett Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
10: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennett.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Che fastidio! Dito nella piaga su Radio Number One. Mi ha colpito molto la sua performance. La performance nel programma della Jalapas Band, che mi piace tantissimo, che guardo ogni lunedì sera. Mi pare che sia su TV8. Non so, io lo guardo su Sky, però mi sembra che vada in onda su TV8. E ogni settimana hanno una co-conduttrice. C'è cioè il Mago Forest che conduce, c'è cioè una co-conduttrice. C'è stata Paola Iezzi. E nell'ultima puntata c'è stata Dito nella piaga, che è simpaticissima. Già ce ne eravamo accorti nell'intervista che hanno fatto i miei colleghi Claudio Chiari appunto e la Fabi, che è stata veramente una bella intervista, molto divertente sotto tutti i punti di vista, anche molto interessante. Però ecco, devo dire che nei panni di presentatrice showgirl se l'è cavata veramente molto molto bene. Poi vabbè, insomma, canta, ride, scherza, presenta, brava, mi piace, è un personaggio che mi piace tanto. Dito nella piaga, che fastidio, per aprire questa seconda ora del Weekend Number One. Emily Sand, la ritroviamo, era un pezzo del 2012, questa qua è una canzone molto bella, si chiama Heaven, ascoltiamola insieme.

0: te.
1: Gli ultimi messaggi da leggere sulla scia di queste farfalle nello stomaco raccontate da Cioffi e Noemi. Qui nello stomaco c'è del cibo, del buon cibo, perché stiamo parlando di ristoranti. Abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori se quando escono a cena vanno sempre nello stesso ristorante oppure amano cambiare, sperimentare, magari assaggiare nuove cucine sconosciute. Non lo so, ha aperto quel nuovo ristorante vietnamita, andiamo ad assaggiarlo. Ha aperto quel nuovo ristorante cinese, però fusion con contaminazione, andiamo ad assaggiarlo, eccetera. Facciamo metà e metà, scrivono, scrive un nostro ascoltatore, presumo che questo plurale sia con la compagna o con il compagno, uno nuovo e uno sicuro, così non si sbaglia mai, giusto? Mi sembra una buona soluzione anche questa. Cambio sempre finché non trovo quello giusto, poi diventa il mio fisso per mesi. Io guardo le recensioni e è vero, bravo, anche questa è la cosa, e provo sempre qualcosa di diverso, la routine mi annoia anche a tavola. È vero, quella delle recensioni è un'ottima tecnica, devo dire la verità, anche se purtroppo devo dire che ultimamente ci sono un po' di problemi anche in quello, no? Perché magari qualcuno rimane insoddisfatto, ma non per un reale disservizio subito, perché non lo so, perché insomma ci sono delle persone che nascono un po' rompiscatole, quindi non lo so, magari non hanno ricevuto, hanno chiesto uno sconto, non l'hanno ricevuto e quindi lasciano magari una cattiva recensione. Insomma, anche quel mondo lì dovrebbe essere regolamentato in maniera da essere più vicino alla realtà possibile, no? Delle volte magari delle vendette personali, non ti è simpatica la cameriera, in realtà non ha fatto niente di che, però lasci una brutta recensione perché in qualche maniera magari non ti piaceva la faccia, non lo so, o non ti piaceva la voce, quindi purtroppo anche questo è un rischio. Però in effetti sì, anch'io guardo molto le recensioni, cercando di fare il piccolo Sherlock Holmes e vedere quali possono essere quelle vere e quelle invece insomma dettate magari da altre motivazioni. Su Radio Number One in arrivo 7, Yanko.

0: andiamo in giro per il mondo su Radio Number One nel Weekend Number One. Mi piace tanto parlare di viaggi, mi piace tanto parlare di posti nel mondo, posti belli nel mondo, belli e meno belli, però mi piace soprattutto parlare di viaggi. Sarà un'estate dal punto di vista dei viaggi magari un pochino delicata, no? Con i problemi che ci sono, i voli cancellati, problemi di carburante, aumento dei prezzi, poi diminuiscono, poi riaumentano, insomma da pianificare quest'estate qua non è proprio facilissima, devo dire la verità. E quindi mi piace anche esplorare un pochino su alcuni siti e ovviamente specializzati e anche autorevoli, magari delle soluzioni di viaggio un pochino differenti. Proviamo a pensarci, ascoltiamo, poi magari insomma prendiamo delle decisioni. Lo facciamo tra poco.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Allora zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
4: No, dimmi, dimmi, no.
3: Senti qui, allora sì, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
4: Scusa, ma che sfida è?
3: No,
4: ma
3: poi anche il mio cognome, quindi secondo me
4: sì, ho capito,
3: funziona.
4: Ma secondo te?
3: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
4: Qualcuno secondo te vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
3: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
4: Che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere.
3: Per me funziona.
5: One Match, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. Stanco del solito maschio beta, impacciato e insicuro. Anche noi. La soluzione

0: maschio Gamma. Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
1: Porte aperte sabato e domenica.
2: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
3: Io lo faccio per proteggerti.
2: È un momento difficile e tu te ne vai.
3: Meritiamo di più, tutti e due.
2: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
3: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
4: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
5: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
6: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
5: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
7: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%. Radio Number One.

mattinata a tutti da Manuela Doriani. Questo è il Radio Number One, questo è il Weekend Number One. Noi siamo insieme come ogni domenica tra le 7 e le 10. Volevo capire, è il titolo di questa canzone che fa parte del nuovo album di Madame, dove c'è anche Marrakesh. Ci sono ovviamente anche dei guest, come spesso accade. Appunto, nell'album nuovo ci sono alcune canzoni cantate con degli amici che Madame ha scelto per accompagnarla in questo suo ritorno dopo un po' di tempo. Allora, come vi ho detto, parliamo di viaggi, anche se l'Italia è di viaggi, insomma di località nel mondo. Parliamo di mondo, ecco. Anche se l'Italia, dicevo, è ricca, no? di arte, di cultura, di città meravigliose da visitare, panorami incredibili da godersi, non è sul podio della classifica stilata ogni anno da questa rivista che esiste a livello internazionale, mondiale, che si chiama Time Out, dove si collocano invece al primo posto Londra, Parigi e al terzo New York. No, ma come? L'unica città italiana che troviamo in classifica è al nono posto ed è Firenze, scelta per le sue opere rinascimentali, le tante esposizioni di arte moderna, Palazzo Strozzi, ce ne sono. E i parametri con cui è stata stilata questa classifica sono stati quelli della qualità e dell'accessibilità economica dei vari eventi culturali. Per questo Firenze non poteva mancare, visto che qui si ammirano appunto opere di Michelangelo, Botticelli, Galleria dell'Uffizio, eccetera eccetera. Londra è sul podio per i suoi numerosissimi eventi teatrali e culturali all'aperto, e anche ce ne sono anche molti gratuiti, e inoltre ha un altissimo numero di musei e di gallerie che aprono e ne aprono sempre di nuovi, no? Quindi insomma c'è una vita dal punto di vista culturale molto attiva. Al secondo posto c'è Parigi, con ogni forma d'arte e di cultura, tra cui la fotografia, la pittura, la moda, eccetera eccetera. Tra le più al terzo posto c'è New York, dicevo, per i suoi musei, tra i più visitati al mondo, tante gallerie d'arte, teatri all'avanguardia, anche insomma eventi glamour, eccetera. Appunto, tra le prime 20 città, solo al nono posto c'è la prima ed unica città italiana, che è Firenze, probabilmente perché magari i prezzi di tutti questi eventi culturali, musei, eccetera eccetera, negli altri posti nel mondo magari sono un po' più bassi rispetto all'Italia, non lo so, però insomma bisognerebbe combattere per salire un po' in questa classifica.

Si chiama Al mio paese, questa canzone che vede insieme tre donne straordinarie che rappresentano il sud della nostra bella Italia, no? Prima parlavamo di Italia, parlavamo di capitali nel mondo, di città molto apprezzate, molto amate. Ecco, questi sono tra i posti che la nostra bella Italia, tra le perle che la nostra bella Italia sicuramente ha e che insomma dall'estero vengono a vedere con grande curiosità e poi insomma trovano grande gioia anche dal cibo, ai monumenti, al mare, allo ospitalità anche. E stiamo parlando di Puglia, Serena Brancale, Levante, Sicilia e Delia, anche Sicilia, insomma, per cui ecco, sono, sicuramente rappresentano il sud d'Italia. Sono fierissime di rappresentare il sud d'Italia perché sono molto molto legate alla loro terra, che immagino abbiano lasciato, perché mi sembra che tutte abitino tra Milano e Roma, insomma, quindi c'è sempre questa gioia di ritornare al proprio paese quando si può fare, principalmente d'estate, magari per andare a trovare i parenti e per fare una bella vacanza a casa. A casa. Su Radio Number One c'è Miley Cyrus da ascoltare insieme, Jaded.

0: Un'altra bella oretta sta volando via praticamente, tra una chiacchiera e l'altra, con la bella musica di Radio Number One. Tra poco ci attende una grande canzone di Radio Number One, come sempre ogni ora in ogni programma abbiamo questo momento che ci permette di ritornare indietro anche nel tempo, quindi magari ecco di sbloccare dei ricordi un po' lontani. Non vi spoilero assolutamente niente, vi dico solo che la canzone che ascolteremo è del 1973. Tanta roba, tra poco.
1: Weekend Number One. Weekend.
2: C'è una grandezza che non si misura, si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

Sono le grandi canzoni di Radio Number One. Mamma mia, che brividones con questa Knocking on Heaven's Door. La versione è quella di Bob Dylan, però ce ne sono tante di versioni di questa canzone. Noi abbiamo scelto appunto questa per ricordare insieme anche questo, questo grande interprete, questo grande personaggio che ha fatto la storia della musica. 1973, l'anno di uscita della grande canzone che abbiamo ascoltato su Radio Number One. Sabrina.

Abbiamo parlato di viaggi, nel senso più che altro abbiamo parlato di città, belle città in Europa, in Europa e non solo nel mondo, perché c'era di mezzo anche New York, per carità. Time Out ha stilato questa classifica delle città dove c'è più cultura, più musei, più gallerie d'arte, più insomma cose da vedere, anche con dei prezzi diciamo più abbordabili. E l'unica città italiana presente in questa classifica, lo dico per chi magari non ha sentito un riassunto delle puntate precedenti, l'unica città italiana che si è piazzata in questa classifica dopo Parigi, dopo New York, dopo Vienna, eccetera eccetera, è la nostra bella Firenze. Tra poco invece parleremo di viaggi al supermercato. I supermarket safari, che cosa sono? Vi spiego tutto tra poco.

0: Un'altra ora è volata, il nostro weekend number one insieme tra le 7 e le 10 appunto con me che sono Manuela Doriani. Abbiamo ancora un'oretta, tra poco parleremo di Supermarket Safari. Si può già intuire di che cosa si tratta dal nome, dal titolo diciamo che hanno dato a questo nuovo trend. Tra poco vi spiego tutto nel dettaglio.
1: Weekend number one. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
0: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
0: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
2: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
3: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
4: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
5: Buongiorno, buongiorno. Questa è Radio Number One. Mancano 3 minuti alle 9.
6: Radio Number One Notizie.
7: Donald Trump annuncia un accordo con l'Iran, ma anche stavolta non mancano i dubbi. Daniela Ubaldi.
8: L'intesa prevede anche la riapertura dello stretto di Hormuz, ma lo stesso presidente americano parla di aspetti ancora in discussione. Per il New York Times si discuterebbe anche della cessazione delle ostilità tra Israele e Libano. Perplessità nello Stato ebraico, Trump riferisce di una telefonata col premier Netanyahu dicendo che è andata bene.
7: Un 21enne si è avvicinato nel perimetro della Casa Bianca, aprendo almeno 20 colpi d'arma da fuoco verso la struttura, poi è stato ucciso dagli agenti. Il giovane era noto alle forze dell'ordine per problemi psichici. La 79esima edizione del Festival di Cannes in Corona Fiord di Christian Mongiu. La storia di una coppia di immigrati che finisce sotto accusa per il modo in cui cresce i figli vale al regista rumeno la sua seconda palma d'oro. Stasera al via la quinta tappa del mondiale di Formula 1. In prima fila la Mercedes di Russell e Antonelli, protagonisti nella sprint ieri di un duello di fuoco in pista. Si può correre così, buono a sapersi, si sfoga l'italiano. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.

Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Iniziamo morbidamente questa nostra terza ora insieme. Come ogni domenica tra le 7 e le 10 ci siamo noi del weekend number one, la famigliolina della domenica mattina. Blanco e Lisa con Ricordi è il pezzo che abbiamo appena ascoltato. Vi vorrei augurarvi ancora una volta buongiorno. Allora, il supermercato diventa una meta di viaggio, soprattutto quando si è all'estero. Adesso apro e chiudo subito parentesi. A me piace da morire vedere i supermercati quando vado a fare un viaggio da qualche parte. Mi piace moltissimo vedere cosa vendono nei supermercati. Anche solo, non lo so, anche magari i nostri prodotti italiani che vengono esportati. In alcuni casi sono proprio quelli originali, nel senso che hanno proprio l'etichetta con le scritte in italiano, eccetera, eccetera. In alcuni casi, ad esempio, qui in Spagna cambiano addirittura nome. Adesso non sto lì a farvi tutte le marche, se no faremo un sacco di pubblicità, però sono lo stesso prodotto però ha un nome diverso e questo mi fa veramente molto molto ridere. Però è bello, mi piace un sacco andare nei supermercati quando vado in vacanza da qualche parte. E pensate che tra le tendenze turistiche più curiose di questo 2026 spicca proprio questo supermarket safari, ed è un nuovo modo di scoprire il mondo attraverso appunto scaffali, mercati e prodotti locali. Sempre più viaggiatori scelgono di abbandonare i classici ristoranti più o meno turistici per immergersi invece nella quotidianità di una destinazione, facendo la spesa come dei veri abitanti del posto e poi cucinando seguendo magari delle ricette che sono, non lo so, che sono consigliate dai locals. I market di Tokyo, ad esempio in Giappone, dove una singola fragola può costare decine di euro, mercati speziati in Città del Messico, il cibo diventa un'esperienza culturale ma anche una sfida al gusto e ai tabù alimentari. A Bangkok si trovano un sacco di spuntini di insetti fritti o cucinate con il curry. Non lo so, in Ecuador si assaggiano chips di banana, il porcellino d'India arrosto che è un po' come il porcellino sardo, persino a Reykjavik, per cui in Islanda ci sono esperienze estreme con uno squalo fermentato, i testicoli di montone conservati. Insomma, è un turismo gastronomico un po' particolare, con delle prelibatezze che sono molto lontane magari dalla nostra cultura, però si trovano appunto anche in vendita nei supermercati. Quindi curioso andare a fare un viaggio anche attraverso gli scaffali dei supermercati di tutto il mondo.

su Radio Number One. Abbiamo riascoltato questa bella canzone che si chiama Magnetic, per augurarvi ancora una volta buongiorno, buona domenica. Siamo insieme fino alle 10 come ogni domenica. Tra poco parleremo della Coppa del Mondo 2026. Manca poco, mancano poco più di 2 mesi alla finale di questa Coppa del Mondo. E si sa già che appunto la partita più attesa, la finale appunto più attesa del pianeta, diciamo, sarà solo una parte dello spettacolo che andrà in scena il 19 di luglio nel New Jersey, al MetLife Stadium. Ci sarà uno spettacolo musicale importante. Il direttore artistico è il Chris Martin dei Coldplay, che ha già reso noto 3 protagoniste che saranno sul palco. Diciamo tutto tra poco.

0: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
1: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
0: Shop like a Fox.
2: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
3: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
2: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
3: E la qualità anche.
2: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
3: Sempre sempre.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
6: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
5: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
7: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
8: Allora? Hai deciso davvero?
7: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
8: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
7: Convenienza, consulenza e vicinanza.
9: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
10: Amici di Radio Number One, una buona giornata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore l'anticiclone di matrice subtropicale regalerà una giornata estiva al nostro territorio e dunque al centro-nord il contesto si manterrà stabile per una giornata che vedrà sole assoluto protagonista con cieli sereni o al più di tanto in tanto sarà anche possibile qualche lieve velatura di passaggio, specialmente sulle zone montuose. Temperature massime diurne ben oltre la media stagionale con caldo anomalo, valori in lieve rialzo fino a toccare localmente anche i 32-33 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.
11: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.

io credo quasi sicuramente questa Talk to You di Another con 54 Ultra, uno dei pezzi che ci accompagneranno per tutta quest'estate, ne sono quasi certa, perché veramente è una di quelle melodie che senti proprio con una grande grande insistenza, non solo alla radio ma anche nei club in versione magari un pochino più più tosta. Tunz. E l'abbiamo ascoltata anche noi su Radio Number One in questa domenica mattina. Allora, Coppa del Mondo, finale della Coppa del Mondo 2026, la partita più attesa del pianeta, così come sarà più attesissimo anche lo spettacolo che andrà in scena, lo spettacolo musicale che andrà in scena il 19 luglio appunto al MetLife Stadium del New Jersey. Il calcio dovrà dividersi, diciamo, la scena con tre nomi tra i più grandi, diciamo, della musica contemporanea. Si esibiranno Madonna, Shakira e i BTS. A dare la notizia ufficiale è stato Chris Martin dei Coldplay, che ricopre il ruolo appunto di curatore artistico dell'evento, e la scelta non è casuale. Sono praticamente tre simboli di generazioni differenti che sono capaci di muoversi sui mercati in maniera abbastanza unica, nel senso che non sono solo relegati a quella generazione, anzi, cioè spaziano tra generazioni. Quindi appunto Madonna, che rappresenta la generazione, magari quella di persone un pochino più grandi, no? È comunque più in forma che mai, ha un album nuovo che esce proprio a luglio, eccetera eccetera. Shakira, che porta con sé il coinvolgimento più diretto dello sport, perché è stata comunque la moglie di un grande calciatore, e poi comunque insomma si dedica alla sua musica ad un pubblico un po' più giovane. I BTS, che praticamente insomma sono i fenomeni più acclamati della musica pop e sono molto amati soprattutto dai più giovani, quindi non vediamo l'ora di vedere questo gigantesco show.

canzone meravigliosa che ci ha regalato Gaia, la canzone nuova, si chiama Bossa Nostra. Dal primo ascolto io l'ho scoperta questa settimana, tra l'altro l'abbiamo ascoltata, siamo rimasti folgorati con i miei due partners in crime, Sergio Sironi e Pato Romano nella combricola. L'abbiamo ascoltata per la prima volta perché è uscita da pochi giorni, si chiama Bossa Nostra e ha generato un entusiasmo, mamma mia, brividones proprio, ci è piaciuta veramente un sacco, spero piaccia anche a voi e spero molto che ce la porteremo dietro per tutta quest'estate 2026. Secondo me sono i primi pezzi, diciamo, i primi spunti che ci arrivano dalla musica per la colonna sonora della nostra estate che sta per iniziare. Tate McRae, ritorniamo indietro di qualche anno, era il 2023 quando usciva Greedy.

0: weekend da Manuela Doriani. Parliamo di tante cose nel nostro weekend number one. Tra poco parleremo. Allora, tra poco è una cosa molto divertente che ho trovato. Parleremo del modo che ognuno di noi ha per digitare i messaggi, tipo su WhatsApp, o per digitare le mail. Pensate con quante dita digitate: un dito, il pollice, due pollici. Pensateci un attimo, tra poco vi spiego perché.
1: Weekend number one. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

canzoni di Radio Number One, Every Breath You Take, 1983. Abbiamo ritrovato questo pezzo meraviglioso, sempre molto molto emozionante, dei Police, le grandi canzoni di Radio Number One, era il 1983.

detto, è il momento di pensare a come digitate i messaggi. Ve lo dico velocemente perché siamo un po' in ritardo. Secondo questo influencer di Los Angeles, digitare sulla tastiera del cellulare può rivelare a che generazione appartenete. Nel senso che i millennial, la generazione Z, X e i boomers digitano i messaggi in maniera completamente diversa. Secondo lui, secondo questo influencer. Allora, la generazione Z, che va tra quelli nati tra il 97 e il 2012, di solito digita con due pollici o magari con lo scorrimento usando una sola mano. I millennial, quindi 1981-1996, usano lo stesso metodo ma sono meno abili e meno veloci, sono già un po' più grandi. E veniamo a noi, generazione X, 65-1980, usano ancora entrambi i pollici per digitare. Eccomi qui, sono io! Mentre i boomers, che sono nati tra il 1946 e il 1964, molto probabilmente oltre al pollice usano anche l'indice. Vabbè, io faccio parte proprio sì della generazione X. Vabbè, è così.

arrivati alla fine anche per questa domenica del nostro appuntamento, della nostra porzione di Weekend Number One. Vi lascio insieme a Virgi, come ogni domenica appunto in diretta da Milano. Noi ci risentiamo domani mattina con Sergio Sironi e Patromano nella combriccola di Radio Number One. Ciao, buona giornata.

0: quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
1: Ma buongiorno, sono le 10 su Radio Number One.
2: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
3: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
2: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
3: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
4: Radio Number One Notizie.
5: Anche i mediatori pakistani esprimono ottimismo sull'imminenza di un accordo tra Stati Uniti e Iran, preannunciato nelle ore scorse da Donald Trump, che ha citato anche la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo stesso presidente americano riferisce peraltro di aspetti finali ancora in fase di discussione. Nella bozza, riferisce l'agenzia americana Axios, si prevederebbe una tregua di 60 giorni. Massiccio attacco russo nella notte su Kiev, decine di droni e missili balistici, vi sarebbe almeno un morto. Putin aveva annunciato vendetta dopo che un attacco ucraino su uno studentato nel Luhansk aveva fatto 21 morti. Nuove misure europee contro il ministro israeliano della sicurezza Ben-Gvir, dopo le violenze perpetrate ed esibite nei confronti dei manifestanti della flottiglia bloccati in acque internazionali. La Francia ne annuncia il divieto di ingresso. Tennis al via il Roland Garros. Bellucci, Cina e Sonego, gli italiani oggi in campo nel maschile. I tre sono impegnati contro Alice, Opelka e Herber. Nel femminile, Bronzetti sfida Bouzkova. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
6: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
7: Evviva!
6: Ma sei serio? Eppure è scaduta la garanzia.
7: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
8: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRE luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
9: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
10: It's the weekend! Weekend number one!

italiano, direi che sì, è sicuramente una di quelle giornate in cui possiamo dedicarci anche a questo. Anche al prossimo disco, è quello dei Clean Bandit, si chiama Extraordinary. You can see-

0: Siamo così è la canzone di Cesare Cremonini che abbiamo ascoltato insieme su Radio Number One prima di fermarci per un istante.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
1: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
3: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
2: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
3: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
4: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate,
3: ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
4: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
5: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, recupero fiscale del 50%.

altro chi oggi si becca anche un bel matrimonio. Effettivamente ragazzi, è cominciata la stagione dei matrimoni. Io vedo anche sbirciando su Instagram sempre un sacco di fotografie di persone che effettivamente durante il weekend stanno andando a svariati matrimoni. Comunque ci sta, quando arriva il caldo, la bella stagione, la gente finalmente decide di sposarsi e soprattutto decide di passare questo giorno così speciale con tutti

sono anche quelli che la domenica si dedicano allo sport, ma soprattutto noi li vediamo correre fuori dai nostri studi qua a Milano. Poi più tardi passo a prendere mio figlio che stanotte ha dormito dagli zii. Qua possiamo dire la categoria dei di coloro che vanno a recuperare i figli, ecco, buttiamola giù così. Poi a pranzo da mia sorella che domani compie gli anni. Qua la categoria dei festaioli. Ragazzi, non fa una piega. Salutiamo Laura che ci ha mandato questo messaggio. Continuate a farci sapere tutto quello che farete in questa domenica, ascoltando anche il prossimo disco. È quello di Tommaso Paradiso.

0: ascoltato insieme prima di fermarci per un istante, poi ritorneremo con un disco che ci porterà nel 2003, una grande canzone.
1: Weekend number one.
2: C'è una grandezza che non si misura, si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: lui, da un Benson Boone, ci porta alla fine di questa prima ora insieme. Ce ne sarà un'altra tra pochissimo. State lì.
1: Weekend number one. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
1: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
2: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
3: La convenienza è sempre in tavola. Assaggia il pomodoro da Terino, sempre dolce e succoso, con la sua polpa di colore rosso intenso, tutta da assaporare.
2: E anche il prezzo è dolcissimo, una confezione da 250 grammi a solo un euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
3: E la qualità anche.
2: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
3: Sempre sempre.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
6: Ma buongiorno, le 11, Radio Number One.
7: Radio Number One notizie.
8: In primo piano il calcio, Serie A, ultimi 90 minuti di fuoco, poi i verdetti per l'Europa e la salvezza. Alle 20.45 in campo Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Verona-Roma. Nel pomeriggio completano il quadro Parma-Sassuolo e Napoli-Udinese. Ieri 3-3 tra Bologna e Inter al Dall'Ara e 2-1 della Lazio sul Pisa all'Olimpico. Stasera si gioca anche l'andata della finale playoff di Serie B tra Catanzaro e Monza, calcio d'inizio ore 20. Formula 1, alle 22 scatta il Gran Premio del Canada, in prima fila ancora le Mercedes di Russell e Antonelli, ieri protagonisti di un duello di fuoco nella sprint, parola Kimi.
9: Credo che ero abbastanza di fianco, sinceramente ho sentito che mi ha toccato, ho anche visto che ha allargato, però sicuramente in quei momenti è difficile stare freddi perché ci sono un sacco di emozioni.
8: Tennis, al via Roland Garros, Bellucci, Cina e Sonego, gli italiani oggi in campo nel maschile, Bronzetti nel femminile. Basket, playoff Serie A, Trieste batte Brescia e allunga la serie. Si andrà a gara 5. Stasera ad Atene finali di Eurolega tra Olympiacos e Real Madrid. Ciclismo, Vingegaard è la nuova maglia rosa del Giro d'Italia. La 15ª tappa si corre oggi da Voghera a Milano. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
10: Weekend number one.

0: sentiamo un audio.
1: Ciao Virginia, sono Pito. Oddio. Mocca tutta la vita. Mocca, anche vedi, se la comodità della macchinetta non la toglie nessuno. Buona giornata a tutti.
0: Sì, è vero, diciamo che può essere considerata più comoda, però io per esempio ho smesso di usarla perché intanto tutte le volte bisognava pulirla ed è una di quelle cose che mi faceva particolarmente fatica. E poi anche per evitare il consumo di plastica, cioè alla fine se tu per

con la moka puoi mettere quel borbottio, ma soprattutto il profumo di caffè per tutta la casa. Ecco, tra poco scopriamo cosa dicono le percentuali, le statistiche. Come sempre sarà la scienza a dare una risposta alle nostre domande. C'è un disco su Radio Number One, si chiama People Watching.

0: Ascoltate insieme su Radio Number One. Ritorniamo tra pochissimo. Ci sono dei journalist che hanno qualcosa da dire.
1: Weekend Number One. The Weekend.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo!
2: A Pescara, coppia di ottantenni viene sfrattata dall'ombrellone.
3: Ma poverino, una vita che vanno lì.
2: Scusa, ma anche noi dobbiamo pensare al nostro futuro.
3: Certo, che è vicino.
2: È il tuo.
1: Journalist.
4: Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
1: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Maybe.

0: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
1: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
2: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
3: Io lo faccio per proteggerti.
2: È un momento difficile e tu te ne vai.
3: Meritiamo di più, tutti e due.
2: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
3: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
4: Tempi difficili? Scimmia protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
5: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
6: La convenienza è sempre in tavola. Assaggia il pomodoro da Terino, sempre dolce e succoso, con la sua polpa di colore rosso intenso, tutta da assaporare.
5: E anche il prezzo è dolcissimo, una confezione da 250 grammi a solo un euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
6: E la qualità anche.
5: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
6: Sempre sempre.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.

0: torneranno più tardi. Buon viaggio.
1: Visitante prima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.

10% che usano soprattutto le macchinette, quindi le cosiddette capsule o cialde. Tra i più giovani e nelle grandi città cresce molto la macchinetta per comodità. Ragazzi, è così, è allora semplice. La macchinetta probabilmente conquisterà il mondo. Friends.

0: Ciao Radio Namberone.
1: Buondì,
0: allora,
1: buondì.
0: Al mattino solo ed esclusivamente Mocha.
1: Ma certo,
0: la Mocha. Con il suo rumore inconfondibile, il profumo che si espande per
1: quel
0: tutta
1: rumore,
0: la
1: pazzesco,
0: cucina.
1: Pazzesco.
0: Bisogna trovare la miscela giusta, ma top. E poi durante il giorno, per comodità, ma sempre con capsule, quelle top, buone, buone, buone, la macchinetta, giusto per finire in bellezza il pranzo o la cena. Per cui un mix di tutte e due. Ciao ragazzi, grazie per la bella musica, Daniele da Carugate.
1: Grazie mille per questa testimonianza importantissima, ragazzi, perché vedi, c'è chi dice giustamente nel momento del bisogno non posso andare in cucina fisicamente a mettere su la moca del caffè, quindi mi accontento della macchinetta. Poi c'è chi scrive: noi usiamo una macchina che è come quella del bar, con il caffè in chicchi, il trita, e non c'è spreco. Il caffè macinato poi lo uso come concime per i fiori. Salutiamo anche Graziella da Piacenza che ci manda questo messaggio. È sicuramente molto utile e si evitano gli sprechi. È come berlo al bar. Diciamo le cose come stanno. Feather Dream. How did

0: Alex Warren con Fever Dream, riascoltata insieme su Radio Number One. Ritorneremo tra poco con una grande canzone, stati lì.
1: Weekend Number One. Weekend.
2: C'è una grandezza che non si misura, si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: proprio Post Malone che ci porta alla fine anche di questa seconda ora insieme. Si è fatto quasi mezzogiorno qua su Radio Number One. Ritorneremo tra pochissimo anche con le vostre ricette.
1: Weekend Number One. Rimani su Radio Number One.

0: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
1: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
0: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da due etti a soli 2,50 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
1: E la qualità anche.
0: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
1: Sempre sempre.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. Contattaci dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. 800 239 182.
4: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. Stanco del solito maschio beta, impacciato e insicuro. Anche noi. La soluzione è il maschio gamma.
5: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto. Uno di noi.
6: Porte aperte sabato e domenica.
7: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
8: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
9: Allora? Hai deciso davvero?
8: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
9: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
8: Convenienza, consulenza e vicinanza.
10: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
11: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
12: Ma buongiorno, un minuto e sarà mezzogiorno.
13: Quando da Bennett arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
14: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
13: Fino al 3 giugno da Bennett e su Bennett.com, per i soci Bennett Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
14: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennett.
15: Radio Number One Notizie.
16: Primo piano il calcio, Serie A, ultimi 90 minuti di fuoco, poi i verdetti per l'Europa e la salvezza. Alle 20.45 in campo Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Verona-Roma. Nel pomeriggio completano il quadro Parma-Sassuolo e Napoli-Udinese. Ieri 3-3 tra Bologna e Inter al Dall'Ara e 2-1 della Lazio sul Pisa all'Olimpico. Stasera si gioca anche l'andata della finale playoff di Serie B tra Catanzaro e Monza, calcio d'inizio ore 20. Formula 1, alle 22 scatta il Gran Premio del Canada. In prima fila ancora le Mercedes di Russell e Antonelli, ieri protagonisti di un duello di fuoco nella sprint. Parola a Kimi.
17: Credo che ero abbastanza di fianco, sinceramente ho sentito che mi ha toccato, ho anche visto che ha allargato, però sicuramente in quei momenti è difficile stare freddi perché ci sono un sacco di emozioni.
16: Tennis al via Roland Garros, Bellucci, Cina e Sonego, gli italiani oggi in campo nel maschile, Bronzetti nel femminile. Basket, playoff Serie A, Trieste batte Brescia e allunga la serie. Si andrà a gara 5. Stasera ad Atene finali di Eurolega tra Olympiacos e Real Madrid. Ciclismo, Vingegaard è la nuova maglia rosa del Giro d'Italia. La 15ª tappa si corre oggi da Voghera a Milano. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
18: Weekend number one.

colazione, al pranzo, e vedi, non vale, noi siamo arrivati a quel momento lì, a quello del che cosa bolle in pentola, ricette facili, difficili, al 393 444 0444, anche rendersi conto

mare, quella Liguria lì, diciamo che regalerà sicuramente dei piatti molto buoni per questa giornata, e non solo, perché poi c'è anche chi arriva a destinazione e dice: ma sai che c'è, io per pranzo mi mangio solo due o tre etti di focaccia, perché no? Chi siamo noi per giudicare, polizia dei pranzi?

0: Si chiama In the Dark, la voce di Selena Gomez, riascoltata prima di fermarci per un istante, perché è già arrivato il momento dell'happy hour. Pazzesco.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Buonasera, Luchino.
4: Buonasera, sono capace di dirmi buonasera, ma dedicarmi una canzone ogni tanto. Cabro!
5: Buonasera, Luchino.
4: E lei una dedica?
5: No, perché no, ma ora?
4: No, ma che ora? Nell'happy hour ogni sera abbiamo tanti spazi per il dedicato. Piuttosto, Berti, come siamo messi con il dedicato?
6: Non ci abbiamo più spazi, eh?
7: Happy, happy hour, number one. Happy hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
8: Tutta la musica che cerchi è qui.

tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.

noi questo pranzo molto molto interessante, soprattutto la cheesecake alla mente cioccolato. Ma sai che quasi quasi è una di quelle cose che per l'appunto torno a casa e rubo, no? C'è un disco, quello di Katy Perry.

0: Runway, Lady Gaga, dove ci ha tra poco con una grande canzone di Michael Jackson.
1: Weekend number one.
2: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

l'appuntamento con la grande canzone che ci porta nel passato, ci fa rivivere i ricordi più belli e, come sempre, risuccederà anche più tardi nella prossima ora. Subito c'è Fulminacci, si chiama Maledetto Me.

0: chiama Live in the Moment, ci porta alla fine anche di questa terza ora insieme, tra pochissimo la quarta ed ultima, state lì.
1: Weekend number one.
2: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
1: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
0: Shop like a Fox.
2: Per la tua pubblicità 800 239 182.
3: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. Stanco del solito maschio beta, impacciato e insicuro. Anche noi. La soluzione è il maschio gamma.
4: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto. Uno di noi.
5: Porte aperte sabato e domenica.
6: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
7: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
8: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
7: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
8: E la qualità anche.
7: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
8: Sempre sempre.
9: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
10: Hai voglia di vacanza e libertà? Parti con noi! Con Camper Lago Maggiore noleggi il camper perfetto per le tue vacanze, weekend o avventure on the road. E se hai già un camper, pensiamo noi al rimessaggio in totale sicurezza. Camper Lago Maggiore, la tua libertà su quattro ruote. Contattaci al 371 77 71 985 o camperlagomaggiore.com.
11: Liberi di viaggiare.
12: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
11: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
12: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
11: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
13: Buondì, buondì, sono le 13 su Radio Number One.
14: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
15: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
14: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
15: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
16: Radio Number One Notizie.
17: In primo piano il calcio, Serie A, ultimi 90 minuti di fuoco, poi i verdetti per l'Europa e la salvezza. Alle 20.45 in campo Cremonese-Como, Lecce, Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Verona-Roma. Nel pomeriggio completano il quadro Parma-Sassuolo e Napoli-Udinese. Ieri 3-3 tra Bologna e Inter al Dall'Ara e 2-1 della Lazio sul Pisa all'Olimpico. Stasera si gioca anche l'andata della finale playoff di Serie B tra Catanzaro e Monza, calcio d'inizio ore 20. Formula 1, alle 22 scatta il Gran Premio del Canada. In prima fila ancora le Mercedes di Russell e Antonelli, ieri protagonisti di un duello di fuoco nella sprint. Parola a Kimi.
18: Credo che ero abbastanza di fianco, sinceramente ho sentito che mi ha toccato, ho anche visto che ha allargato, però sicuramente in quei momenti è difficile stare freddi perché ci sono un sacco di emozioni.
17: Tennis, al via Roland Garros, Bellucci, Cina e Sonego, gli italiani oggi in campo nel maschile, Bronzetti nel femminile. Basket, playoff Serie A, Trieste batte Brescia e allunga la serie, si andrà a gara 5. Stasera ad Atene finali di Eurolega tra Olympiacos e Real Madrid. Ciclismo, Vingegaard e la nuova maglia rosa del Giro d'Italia. La 15ª tappa si corre oggi da Voghera a Milano. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
19: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
20: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
19: Certo, parte da 18,99 euro al mese e zero costi di attivazione.
21: Signora, pronto?
1: Sono il marito. Un attimo che mia moglie si riprende.
21: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99€ al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99€ al mese. Zero costi iniziali di attivazione.
22: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.
23: Weekend number one.

azioni, per l'appunto obbligazioni, e il numero è cresciuto molto dal 2013, ok? Quindi immaginate appunto questa crescita, e continua a crescere. In più a New York ci sono 60, ragazzi, 60 miliardari e quasi 750 persone con patrimoni sopra i 100 milioni. Nulla, cosa facciamo? Organizziamo una rapina subito dritti a New York. Vabbè, sogniamo così anche in questa domenica. Subito c'è un disco, si chiama

0: abbiamo deciso di spiegarvi cos'è la combriccola. Allora, io mi sveglio alle 5, sempre di buon umore, perché io sono
1: indietro, sono con la spalla di Gran Canaria, non la Canaria, abbiamo il fuso orario, no? Siamo quindi in arrivo, quindi siamo tutti sul meglio e...
0: È chiaro, no?
2: No, chiaro non è chiaro, però se ascoltate diventa chiaro. Chiaro?
3: La combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
1: La convenienza è sempre in tavola. Assaggia il pomodoro da Terino, sempre dolce e succoso, con la sua polpa di colore rosso intenso, tutta da assaporare.
0: E anche il prezzo è dolcissimo. Una confezione da 250 grammi a solo un euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
1: E la qualità anche.
0: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
1: Sempre sempre.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
4: Io lo faccio per proteggerti.
3: È un momento difficile e tu te ne vai.
4: Meritiamo di più, tutti e due.
3: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
4: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
5: Tempi difficili? Scimmia protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
6: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
7: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
8: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
7: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
9: Hai voglia di vacanza in libertà? Parti con noi! Con Camper Lago Maggiore noleggi il camper perfetto per le tue vacanze, weekend o avventure on the road. E se hai già un camper, pensiamo noi al rimessaggio in totale sicurezza. Camper Lago Maggiore, la tua libertà su quattro ruote. Contattaci al 371 77 71 985 o camperlagomaggiore.com.
10: Radio Number One è dove vivi tu.
11: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.

16:29, un'altra mezz'oretta da passare insieme con me, Virginia. Subito dopo ci penserà invece Alvisa a farvi compagnia per tutto quanto il pomeriggio. Allora, abbiamo parlato di questo scontrino, questo ordine molto molto particolare. Una donna incinta, insomma, avrebbe voluto

sveglia la mattina e ha voglia di funghi, c'è chi si sveglia la mattina e continua ad aver voglia della colazione, la classica, la tradizionale, quella che magari fa da tutta quanta la sua vita, no?

Allora, poi abbiamo parlato di quelle voglie particolari che si possono avere durante la gravidanza oppure no. Chi scrive: io voglie particolari in gravidanza nulla, ma quando mio marito ha cucinato le scaloppine al limone che avevo sempre mangiato, non vi dico come è andata a finire. Beh, sicuramente male, sicuramente male. Questi sono i ricordi, insomma, che ci fanno sicuramente sorridere. Grazie Roby per averci scritto anche questo messaggio. C'è un disco su Radio Number One, quello di Teddy Swims.

0: quanto ci piace questa novità di Gaia, bossa nostra, riascoltata insieme su Radio Number One. Ritorneremo tra poco dritti dritti per andare nel 1982.
1: Weekend Number One.
2: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: prossimo, sempre a partire dalle ore 10. Voi invece rimanete qua con Alvise. Ciao ciao ciao, fate i bravi.
1: Weekend number one. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
2: Allora, hai deciso davvero?
1: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
2: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
1: Convenienza, consulenza e vicinanza.
3: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
4: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città, spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
6: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
7: Buon pomeriggio, un minuto alle 14, questa è Radio Number One.
8: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
9: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
8: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
9: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
10: Radio Number One Notizie.
7: Ben ritrovati, ecco i titoli. Penny Market, catena di discount tedesca, sta valutando di uscire dal mercato italiano, secondo il Corriere della Sera. L'eventuale cessione coinvolgerebbe 500 negozi con Lidl e Aldi potenziali acquirenti. Alle elezioni comunali 2026 l'affluenza alle urne registra un calo al 14,7% alle ore 12. Oggi e domani votano 6,3 milioni di elettori in 749 comuni, inclusi 18 capoluoghi di provincia. A Milano un 46enne è stato arrestato dopo un inseguimento di 40 chilometri durante il quale ha speronato veicoli della polizia locale. L'uomo, fermato sotto casa, ha minacciato gli agenti dichiarando che li andrà ad ammazzare. Il ministro Ciriani ha dichiarato inevitabile un referendum sul nucleare al Festival dell'Economia di Trento per poi ritrattare dopo le polemiche scoppiate tra le opposizioni. L'Iran ha dichiarato di non avere impegni sul nucleare con Trump, ribadendo il controllo sullo stretto di Hormuz. L'Unione Europea invita a riaprire lo stretto, mentre il senatore Rubio avverte contro un Iran nucleare. La Cassazione ha annullato l'assoluzione di Daniela Casulli, l'ex insegnante accusata di rapporti sessuali con minori. La donna dovrà affrontare un nuovo processo e ha criticato il sistema giudiziario italiano in un video. Per il momento è tutto, buon proseguimento.
11: It's the weekend!
12: Weekend number one.
7: Ladies and gentlemen, come sempre, benvenuti, ben trovati a tutti quanti voi che siete in questo momento magari alla guida, state andando da qualche parte in questa domenica 24 maggio, molto soleggiata, davvero tanto soleggiata, oppure a tutti voi che in questo momento siete a casa e state pranzando, oppure state terminando di pranzare. A tutta questa platea di persone auguro una buona domenica. Io sono Alvise Salerno e vi terrò compagnia fino alle 18, quindi per le prossime 4 ore staremo insieme, saremo il più leggeri possibili, ragazzi, perché oggi è domenica, c'è tanto tanto caldo. Dobbiamo stare sereni e soprattutto goderci questo pomeriggio insieme dopo la mattinata che avete passato con Virginia. Quindi io direi, senza ulteriori indugi, di cominciare subito con la musica e mettiamo un pochettino di ritmo anche a questa vostra domenica, sperando che possiate passarle, che la stiate passando nel migliore dei modi. 14:02, siamo puntualissimi per ascoltare un grande, grande talento della musica internazionale, in questo momento anche in tour in Europa. Harry Styles, American Girls.

Le ragazze americane di Harry Styles e le American Girls su Radio Number One ad aprire questo nostro appuntamento pomeridiano con il Weekend Number One. Ben trovati da Alvise Salerno in questa giornata che è già cominciata e anzi è già arrivata alla sua metà in base a quello che viene vissuta ogni giorno, perché alle 14 già metà giornata è andata. A proposito di giornate da vivere, la scienza ha dato una lista di quelle che sono le attività o che dovrebbero essere le attività da svolgere per avere la giornata perfetta, per vivere la giornata perfetta. Adesso io vi elenco, perché non dipende semplicemente da cosa facciamo ma anche da quando facciamo le cose, quindi ci sono anche gli orari specifici. Per esempio, alle 6 del mattino bisogna svegliarsi automaticamente con la luce del sole. Ah beh, alle 7 e un quarto fare una ricca colazione con proteine, quindi le proteine non devono mancare. Alle 8 inizia la giornata, la parte tosta della giornata, perché sono le attività da fare inizialmente. Alle 10 e mezza una breve pausa all'aria aperta. Alle 13 mangiare senza stare davanti agli schermi di nessun tipo. Alle 15:30 momento ideale per un lavoro di squadra, vabbè. Alle 18 attività fisica leggera oppure passeggiata. Alle 19 la cena presto e soprattutto leggera. Alle 21 abbassare le luci senza schermi e alle 22 andare a dormire. Secondo la scienza, queste sono le cose che bisogna fare per vivere una giornata perfetta.

diretta. Nice to meet you, Imagine Dragons su Radio Number One, 14:13. Stavo riflettendo su quanto dicevamo qualche minuto fa, cioè che la scienza ha stabilito quali sono le cose da fare e quando farle per vivere una giornata perfetta, e valutavo nella mia mente, rileggendo un po' tutti questi dati, il fatto che praticamente nessuno di noi, se non i più fortunati, i più fortunelli anzi, possono riuscire a vivere una giornata perfetta, perché se ci si deve svegliare alle 6 e si deve andare a dormire alle 22 e nel mezzo fare tutte quelle cose scandite da quel tempo, ragazzi, rassegniamoci, non avremo giornate perfette.

0: Il nostro pomeriggio su Radio Number One è appena iniziato, anche con Peggy Gou e Lenny Kravitz. Questa è Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
1: Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
3: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
1: Per ascoltarci dove e quando. Tutta la musica che cerchi è qui.
4: Baby, you're just a motion for my emotions, crash in my deepest crush. When the lights turn down, buzzing in slow motion, I like the way we touch.
1: Radio Number One.

0: liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
0: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
0: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
2: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
3: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore di

0: prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
1: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da due etti a soli 2,50 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
0: E la qualità anche.
1: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
0: Sempre sempre.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare, senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
4: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
5: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città, in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
6: Radio Number One. Viabilità.
7: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, ecco gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla 9, Lainate Como Chiasso, dove le code sono alla barriera di Como Grandate in direzione di Lainate. Poi sulla 7 Milano Genova, traffico lungo un chilometro tra Assago e la tangenziale ovest in direzione di Genova, mentre invece sulla 12 Genova Rosignano le code sono lunghe 7 chilometri a causa di un incidente tra Brugnato, Borghetto Vara e Deiva Marina in direzione di Genova. Sulla A22 Brennero Modena, code tra Ala Avio e Affi Lago di Garda Sud in direzione di Modena, mentre invece sulla A14 traffico tra Bologna San Lazzaro e il ramo di Casalecchio per andare verso la A1. Andiamo adesso sulla A55 per Pinerolo, dove c'è stato un incidente allo svincolo di Piscina in direzione di Torino corso Orbassano, mentre invece sulla A12, ritorniamo sulla A12 perché è arrivato l'aggiornamento di un altro incidente, questa volta nell'allaccio della A11 Firenze-Pisa in direzione di Genova. Chiudiamo con la A26 Genova-Voltri-Gravellona-Toce, dove le code sono anche in questo caso a causa di un incidente tra Ovada e Masone in direzione di Genova-Voltri. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!

I The Colors con Rolling Stones, radio number one, weekend number one, in questa domenica 24 maggio 2026, 14:28, clima che è bollente, direi, più che caldo. E sto andando sul sito di trebimeteo.com perché voglio capire che cosa succede nelle prossime ore, nei prossimi giorni, ma più che altro per capire se dobbiamo a questo punto attivare l'aria condizionata massimo della potenza. Ah, sapete che tra l'altro non so se da voi sia successa la stessa cosa, ma ieri per la prima volta è scattata la corrente, il contatore non ha retto l'energia, perché già ieri le persone, almeno nel mio palazzo, hanno iniziato ad accendere i condizionatori a palla, quindi mi sa che è iniziato davvero quel periodo. Guardando su Trebimeteo per l'appunto, ragazzi, vi confermo che anche nei prossimi giorni la situazione non sarà rosea per tutti quelli che non amano il caldo, chiaramente. Poi invece per gli amanti dell'estate sarà una situazione meravigliosa quella dei prossimi giorni. Mercoledì ci saranno delle nubi, si addenseranno delle nubi che poi proseguiranno anche nella giornata di giovedì e nella giornata di venerdì, quindi insomma i primi giorni della settimana saranno completamente estivi. Poi da mercoledì le temperature scenderanno un pochettino, meno male.

Bob Sinclair con Kaisa su Radio Number One, 14:36. Voglio portarvi all'interno del mondo dei social per una cosa che dal mio punto di vista è abbastanza divertente, perché è tornata virale una teoria del 1960 secondo cui il mondo finirà il 13 novembre del 2026, quindi sappiate che noi ci possiamo godere quest'estate e poi a novembre del 2026 arrivederci, è stato un piacere, finisce il mondo. Questa è una teoria che era stata elaborata nel 1960 dal fisico austriaco Heinz von Förster sulla rivista Science. Il modello matematico che aveva utilizzato metteva in relazione la crescita della popolazione umana con le risorse disponibili sulla Terra, arrivando ad indicare proprio una data limite che oggi tra l'altro viene molto molto citata sul web, perché ad alcuni fa ridere, ad alcuni fa terrore questa cosa. È una teoria del 60, ragazzi, le cose sono completamente cambiate. Poi magari qualcosina a livello di calcolo matematico potrebbe essere vero, tipo l'incidenza dell'uomo sulla natura, però divertiamoci con ste teorie, va?

0: Fabulous Mick su Radio Number One. Tra poco torniamo qui in diretta con il Weekend Number One e con una grande canzone, un'immensa canzone, mi viene da dire.
1: Weekend Number One. Weekend.
2: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

George Michael, che voce indimenticabile, che voce bellissima, che ci ha regalato il mondo, che ci ha regalato il destino. Essere nati ed essere cresciuti nello stesso periodo storico di un artista come George Michael sicuramente è stato un grande, grande, grande vantaggio che dobbiamo necessariamente far capire anche alle nuove generazioni, che purtroppo non hanno potuto vivere tutta l'epopea di questo straordinario artista. A proposito di questa canzone, vale a dire Amazing, che già di per sé il titolo spiega tutto, questa è veramente una canzone amazing, è stato un singolo estratto da un album particolarissimo che vi abbiamo anche raccontato sui nostri social di Radio Number One, un album che si chiama Passions, che è l'album con cui lui, diciamo, che esorcizza in qualche modo la morte, perché questo album è dedicato interamente a quello che è stato il suo compagno, perlomeno l'ex partner, che era un modello, insomma era uno stilista che è morto purtroppo di emorragia cerebrale causata dall'AIDS nel lontano 1993. Lui nel 2004, quindi a distanza di 10 anni, ha deciso di omaggiarlo con tutta una serie di canzoni all'interno di quest'album che per l'appunto gli permettono di poter esorcizzare la morte e andare avanti in una qualche maniera, perché poi è sempre complicato riuscire a fare una cosa del genere, però lui ci è riuscito e ci è riuscito anche abbastanza bene, non soltanto perché all'interno di quest'album ci sono anche delle canzoni che erano canzoni di denuncia, come per esempio Shoot the Dog, che è stata scritta appositamente per andare contro quella che è stata l'alleanza tra, ai tempi, non so se ve lo ricordate, George W. Bush e Tony Blair per la guerra in Iraq che era iniziata nel 2003, quindi lui era contro la guerra e ha deciso di farlo capire con questa canzone Shoot the Dog. E poi all'interno di quest'album c'è pure Freak, c'è Flawless, ci sono canzoni anche vecchie che hanno fatto veramente veramente la storia. Un piacere avervele raccontate. Adesso andiamo avanti con Alex Warren, torniamo nel presente con Fever Dream.

0: Killers con Human, che bella che era quell'estate del 2008 quando cantavamo canzoni come questa, e poi il mondo è andato avanti e non aggiungerei altro. Questa è Radio Number One, sono le 14:52. Oh, scusate, ogni tanto mi viene spontaneo, però vabbè, è un altro discorso. Domenica 24 maggio 2026, una domenica in cui stiamo cercando di essere il più leggeri possibili, anche se qualche minuto fa abbiamo citato questa teoria che sta rimbalzando sui social, ma ripeto, secondo me in maniera abbastanza goliardica, della fine del mondo il 13 novembre del 2026. Ed è arrivato un messaggio a tal proposito al 393-444-0444 che dice: ciao Alvise, conosco una persona che compie gli anni il 13 novembre, almeno faccio in tempo a fare gli auguri. Ma sai, non lo so fino a che punto, perché poniamo il caso che effettivamente questa fine del mondo possa essere reale, mi sa che saltano tutte quante le connessioni, quindi come fai a mandare il messaggino così auguri? Ma fai una cosa, faglieli il giorno prima, che porta sfiga, effettivamente può avere un senso.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un

0: Non siamo altro che Lucio, mi verrebbe da dire. Lucio Corsi in chiusura della nostra prima ora insieme con Volevo essere un duro.
1: Weekend number one. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
1: Buon pomeriggio a tutti, signore e signori, sono le 15 in punto, questa è Radio Number One.
2: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
3: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
2: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
3: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
4: Radio Number One Notizie.
1: Ben ritrovati, ecco i titoli. Attacco missilistico russo su Kiev con impiego del nuovo missile balistico Oreshnik, capace di raggiungere 5.000 km di distanza. La premier Meloni esprime ferma condanna, mentre l'Unione Europea definisce il Cremlino in un vicolo cieco. Penny Market valuta l'uscita dal mercato italiano dopo Carrefour, mettendo a rischio 500 negozi. Secondo il Corriere della Sera, le catene Lidl e Aldi potrebbero rilevare tutti i punti vendita. Affluenza al 14,7% alle ore 12 per le elezioni comunali 2026, in calo rispetto al precedente turno. Oggi e domani votano 6,3 milioni di elettori in 749 comuni, inclusi 18 capoluoghi. Arrestato a Milano un 46enne dopo un inseguimento di 40 chilometri durante il quale ha speronato vigili e minacciato di ucciderli. L'uomo è stato bloccato sotto casa sua, dove è emersa l'irregolarità della patente. Polemica sulle dichiarazioni del ministro Ciriani, che ha definito inevitabile un referendum sul nucleare, per poi fare marcia indietro. Le opposizioni criticano le politiche energetiche del governo. Per il momento è tutto, buon proseguimento.
5: Weekend number one.
6: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

Giorgia ad aprire questa nostra seconda ora insieme su Radio Number One con la loro superstar. Ben trovati da Alvise Salerno, un piacere tenervi compagnia in questo pomeriggio che ci permette tra l'altro di ricordare che Tiziano Ferro è tornato con la versione deluxe, quindi la versione estesa di quello che è stato il suo album che quest'anno e alla fine già del 2025 ha fatto molto molto bene, dobbiamo dire la verità, ha venduto veramente tanto, è stato molto apprezzato, un gran bel ritorno di Tiziano Ferro alle origini, all'R&B che tanto gli ha portato successi agli inizi degli anni 2000, adesso ha deciso di riproporre queste nuove canzoni insieme ad altri artisti che conosciamo altrettanto bene, Dito nella Piaga, la stessa Giorgia, c'è anche Lazza, c'è Ariete, la giovanissima Ariete, poi questo esperimento fatto con Perdono, il suo primo singolo che proprio quest'anno compie 25 anni insieme a Lazza, insomma un progetto che permette di poter rivedere il vecchio Tiziano e poi di poter apprezzare un nuovo Tiziano in una forma completamente diversa, in una forma nuova, versione 2026, che male comunque devo dire, visto che insomma la moria che c'è in giro, male non fa. Adesso i Maroon 5 invece.

Lega Alfa, bellissimissima. Oh, non sbaglio un colpo da anni, Alfa, è incredibile. Adesso anche questa Buon Vento con Tiziano, con Jovanotti, scusate, stavo pensando ancora a Tiziano Ferro. Sta andando benissimo questa nuova canzone con il suo idolo, perché poi a tutti gli effetti è il suo idolo, e l'abbiamo riascoltato qui su Radio Number One alle 15:13 minuti. Allora voglio leggervi un bel approfondimento, uno studio molto interessante che è stato pubblicato anche sui canali social di Will. Non so se voi conoscete questa pagina, è molto interessante, vi dà un sacco di aggiornamenti simpatici e carini. Ecco, in questo caso lo studio che loro hanno pubblicato è relativo alla risposta delle persone in merito alla longevità e in merito alle cose su cui ci spaventiamo di più che possano invecchiare precocemente. Le persone hanno detto di avere paura del deterioramento mentale o cognitivo, quindi se la mente non funziona è una cosa che spaventa tantissimo le persone, per il 60% di chi ha dato una risposta. Subito dopo, dipendere dagli altri nel quotidiano. A me personalmente spaventa tantissimo, non vorrei mai che qualcuno si dovesse prendere cura di me giorno per giorno. E poi ancora deterioramento fisico, quindi non soltanto la mente, non soltanto il dipendere dagli altri, ma anche fisicamente non avere più le forze per fare nulla. Queste sono le prime tre cose, i primi tre punti che spaventano tanto le persone in ottica longevità, in ottica invecchiamento. Adesso Somber.

0: Miley Cyrus, Easy Lover su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Sfinge, Sfinge, ci sei?
2: Chi è?
3: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
2: Un promo. Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
3: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
2: Umano, come osi? Ti maledico!
4: Pomeriggio Number One.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
4: Solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.
5: Only

0: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
1: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
2: Radio Number One. Viabilità.
3: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, ecco gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Ricominciamo dalla 4 nel tratto Brescia-Padova, dove le code sono tra Somma Campagna e Sirmione in direzione di Brescia. Su un altro tratto, quello della 1 Milano-Bologna, invece traffico tra Piacenza Nord e la A21 Torino-Brescia per andare verso Bologna. Sulla A13 Bologna-Padova invece code allo svincolo di Rovigo Sud Villa Marzana. Andiamo avanti adesso con la A26 Genova Voltri Gravellona Toce, dove il traffico è tra la 10 Genova Ventimiglia e lo svincolo Masone in direzione di Gravellona Toce. Segnaliamo sulla A50 la tangenziale ovest un incidente tra 7 bis Quinto De Stampi e la SS35 dei Giovi, Pavia, Rozzano, Assago in direzione della 8 Milano Varese. E poi ancora andiamo avanti con la 7 Milano Genova, dove le code sono tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone in direzione di Milano. E un aggiornamento che è appena arrivato proprio in questo istante, dove si segnala che a causa di quell'incidente che vi ho appena raccontato sulla A50 le code sono lunghe più di 2 chilometri. Vi ricordo il tratto tra 7 bis Quinto De Stampi e la superstrada 35 dei Giovi, Pavia, Rozzana, Assago in direzione della 8. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!
4: Visitante prima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.

Olivia Rodrigo, anche lei con il suo ritmo, con la sua Drop Dead su Radio Number One alle 15:30. Allora, parliamo un attimino di sport, perché è iniziata anche l'ultima partita della stagione per il Parma e per il Sassuolo. Una sfida importantissima che servirà assolutamente a nulla, ma ci sta, è l'ultima giornata di campionato, quindi i tifosi del Parma e del Sassuolo magari in questo momento hanno fatto queste gite fuori porta, stanno guardando la partita dai loro smartphone. In ogni caso, stanno 0-0, così giusto per dare un aggiornamento. La Lazio ieri sera ha chiuso il suo campionato con la vittoria 2-1 contro il Pisa, che a questo punto termina la sua avventura in Serie A, almeno per il momento. E il Bologna pareggia contro l'Inter 3-3 in una partita pirotecnica, l'ultima della stagione anche per i neocampioni d'Italia. Fiorentina-Atalanta 1-1 è già andata in scena ieri pomeriggio. Invece oggi pomeriggio Napoli-Udinese alle ore 18 e via via tutte le altre, le più importanti sicuramente Cremonese-Como e Lecce-Genoa. Vedremo che succederà.

Fulminacci, maledetto me, canzone che è stata pubblicata dopo l'esperienza sanremese, dove c'è anche un piccolo cameo di Tommaso Paradiso, non so se ve ne siete accorti, vabbè, poi magari ve lo farò notare in separata sede. E da Fulminacci andiamo dritti nel Regno Unito per ascoltare un grande talento, quello di Ray con Where Is My Husband.

Disappear, una delle nostre grandi canzoni qui su Radio Number One. Quanto ci manca Michael Hutchence, se lo possiamo dire. Una grande voce, un immenso artista che purtroppo è scomparso troppo presto, ma per fortuna ci ha lasciato in eredità canzoni come questa, canzoni come I Need You Tonight, album come X, come Kick. Insomma, stiamo parlando di artisti meravigliosi che hanno animato le nostre vite, le nostre giornate, e continuano ancora a farlo a distanza di 30-40 anni. E questa è una grande fortuna che abbiamo recuperato qui su Radio Number One, dove adesso arriva anche Taylor Swift con Opalite.

Questo è il ritmo che ci serve in questa domenica, un ritmo allegro, un ritmo felice. Quello di Purple Disco Machine sicuramente rientra in questa categoria, ma non dobbiamo dimenticare che queste possono anche essere giornate dove possiamo pensare un po' alle cose, e le canzoni che ci permettono di pensare sono quelle come Messi di Lola Young, che ascoltiamo adesso su Radio Number One. You know

0: nostro percorso di questa domenica insieme nel weekend number one con Lola Young e la sua Messi.
1: Weekend number one. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
1: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
0: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
1: E la qualità anche.
0: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
1: Sempre sempre.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
4: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
3: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
5: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
6: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. clericiauto.it.
8: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
9: Io lo faccio per proteggerti.
8: È un momento difficile e tu te ne vai.
9: Meritiamo di più, tutti e due.
8: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
9: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
10: Tempi difficili? Scimmia protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
11: Buon pomeriggio, sono le 16 in punto. Questa è Radio Number One. Arriva il notiziario.
12: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
13: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
12: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
13: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
14: Radio Number One Notizie.
11: Ben ritrovati, ecco i titoli. In Arabia Saudita da oggi fino al 29 di maggio si svolgerà il pellegrinaggio annuale alla Mecca. Oltre 1,6 milioni di fedeli musulmani sono attesi per l'Hajj, il quinto pilastro dell'Islam, che prevede rituali come i 7 giri intorno alla Kaaba e la raccolta di 49 pietre. Le forze russe hanno lanciato una nuova ondata di attacchi su Kiev, impiegando razzi, droni e il supermissile Oreshnik. Il Cremlino ha utilizzato questo missile balistico, che ha un raggio d'azione di circa 5.000 km, capace di colpire anche il territorio europeo. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso una ferma condanna. Dopo Carrefour, anche la catena di discount tedesca Penny Market sta valutando di lasciare il mercato italiano. Secondo indiscrezioni, questa mossa coinvolgerebbe i 500 negozi presenti nel nostro paese, che potrebbero essere rilevati da concorrenti come Lidl e Aldi. Sono in corso le elezioni amministrative in 749 comuni che coinvolgono 6,3 milioni di elettori. L'affluenza alle urne, rilevata alle 12, è stata del 14,7%, in calo rispetto alla precedente tornata. Si vota in 18 capoluoghi di provincia. A Milano un uomo di 46 anni è stato arrestato dopo un inseguimento di 40 chilometri. L'uomo, fermato dagli agenti sotto casa sua, aveva minacciato i vigili dichiarando: "Quando esco vi vengo ad ammazzare", dopo averli speronati. Per il momento è tutto, buona continuazione.
15: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
16: Sì, è di là sul divano.
15: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
16: E che fa? È uguale, no?
17: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
18: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
1: Weekend Number One.

Funk, sarà un'estate funky quella che vivremo in questi prossimi mesi che stanno per arrivare anche qui su Radio Number One. 16:16, abbiamo ricominciato con la nostra terza ora, ben trovati da Alvise Salerno. Ragazzi, c'è caldo e come sempre, anzi io voglio fare questa cosa anticipando i servizi del telegiornale, perché adesso vi darò dei consigli degli esperti, perché sì, sono stati pubblicati anche quest'anno i consigli degli esperti per non morire dal caldo. E ovviamente il primo consiglio, quale può essere se non quello di evitare di andare in giro durante le ore più calde della giornata? Ma va! E poi il secondo consiglio che dicono gli esperti essere importantissimo è rendere più fresco l'ambiente domestico e lavorativo, quindi cercare di stare all'interno di una temperatura tra i 25 e i 27 gradi è la cosa più sensata che si possa pensare di fare. E poi ragazzi, il consiglio per eccellenza: bere molta acqua ed evitare gli alcolici. Se non ce lo diceva la scienza, non lo potevamo sapere mai. E poi ancora al quarto posto, seguire un'alimentazione leggera e corretta, anche questa è un'informazione vitale di cui non eravamo a conoscenza. E poi ancora chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti con i consigli per sopravvivere alle alte temperature: conservare correttamente gli alimenti che poi si decide di mangiare. È chiaro che nel momento in cui gli alimenti non vengono conservati correttamente, poi si rischia di mangiare delle cose che qualitativamente parlando non sono più di grande livello e possono anche portarci ad avere dei problemi, che siano intestinali o di altra natura, comunque potremmo avere dei problemi. Questi consigli per quest'anno, che sono gli stessi dell'anno scorso se non erro, vabbè, comunque andiamo avanti con la musica, arriva Elisa.

tutti, e queste sono le canzoni che ci servono per poterci svegliare, per poter animare le prossime ore. Allora continuiamo a mettere energie, facciamolo con Dua Lipa e la sua Houdini.

0: Back on 74, anche i Jungle su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Vuoi diventare il protagonista dell'alba di Radio Number One?
4: Buongiorno mattina!
3: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
4: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
3: E anche tuo.
5: Ma buongiorno!
3: E anche tuo.
6: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
3: E tuo.
7: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
8: Pronto, Manu?
9: Pronto?
10: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, ma noi?
8: Ma ci siamo o no?
9: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
3: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
1: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
2: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
3: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
2: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
4: Radio Number One. Viabilità.
5: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, ecco gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Sulla A52, la tangenziale nord, c'è stato un incidente tra Monza Centro Primo Maggio e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. E sempre sulla A52, a causa di questo incidente, ci sono code lunghe 2 chilometri, quindi fate molta attenzione. Sulla A4 Torino-Milano, incidente anche in questo caso allo svincolo di Marcallo, inizio Mesero in direzione di Milano, mentre invece sulla A9 Lainate Como Chiasso le code sono alla barriera di Como Grandate in direzione di Lainate. Andiamo adesso sulla A14 Bologna Ancona, dove il traffico è tra Faenza e Imola in direzione di Bologna, mentre invece sulla A50 la tangenziale ovest le code sono lungo la superstrada 412 della Valtidone Pavia Opera e la superstrada 35 dei Giovi Pavia Rozzano Assago in direzione della A8. Andiamo poi sulla A21 Torino Brescia, dove il traffico è allo svincolo di Asti Ovest in direzione di Torino, mentre invece nel tratto Ancona Pescara, sempre a 14, code tra Pedaso e Grotta a Mare in direzione di Pescara. Andiamo adesso sulla 7 Milano-Genova, dove il traffico è tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano, e chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti di nuovo con la A14, perché è appena arrivato un altro aggiornamento, code tra Bologna San Lazzaro e Ramo Casalecchio in direzione dell'autostrada Milano-Napoli. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano nelle prossime ore. Buon viaggio!

che fastidio su Radio Number One, 16:30, ben trovati da Alvise Salerno. È un po' di fastidio, lo mettono anche certe notizie che si leggono, perché tu pensi, semplicemente leggendole, ma che fastidio che questa cosa non è accaduta a me. Questo è il caso del nipote di Enzo Ricci. Chi è Enzo Ricci? Enzo Ricci è l'ex patron di Tre Marie, la pasticceria per intenderci, che ha ceduto il suo intero patrimonio al nipote. Stiamo parlando di un'eredità di 400 milioni di euro, ragazzi, con un palazzo che da solo ne valeva 92, perché lui ha donato questa sua eredità, quindi 400 milioni di euro, ma non soltanto sotto forma economica, anche sotto forma di beni, di case, di palazzi, di ville. E quindi questo nipote si è ritrovato con lo zio, tra l'altro ancora in vita, non è scomparso, si è ritrovato con questi 400 milioni, e l'unica cosa che presumibilmente avrà fatto sarà stata dire grazie zio, non me l'aspettavo, e adesso si godrà una vita, poverino, di stenti.

Runaway, Lady Gaga con Doechii, sempre estratta dalla colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2. Tra poco parliamo per esempio di cinema, perché ci sono delle notizie belle che arrivano dal mondo della cinematografia. Nel frattempo, Gracie Abrams, That's So True.

0: anche Gracie Abrams ad animare questo pomeriggio su Radio Number One. Gracie Abrams che tra poco tornerà anche con nuove canzoni.
1: Weekend Number One.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

Fantasy, canzone del 1978, una gran bella canzone che è stata estratta tra l'altro da un album altrettanto meraviglioso come All in All, album all'interno del quale ci sono canzoni per l'appunto come Fantasy, come Jupiter, come I'll Write a Song for You, che non so se voi conoscete, è una delle mie preferite degli Earth, Wind and Fire, e vi consiglio di andarla a recuperare. Ma in generale dovete andare a recuperare tutta la discografia di questo meraviglioso gruppo. Io ho ripetuto tantissime volte la parola meravigliosa all'interno di questo nostro dialogo, perché? Perché effettivamente gli Earth, Wind and Fire sono stati storia, sono stati meraviglia, sono stati anche luccichio nelle orecchie e negli occhi ogni volta che li si vedeva e li si vede magari tuttora sui video di YouTube e li si ascolta anche in radio come in questa occasione. Quindi se io posso darvi un consiglio, perché tanto degli Earth, Wind and Fire se ne iniziamo a parlare finiamo dopodomani, vi posso dire di andare ad ascoltarli e ogni volta che passano su Radio Number One di apprezzarli come se fosse la prima volta. Adesso invece Madonna e Sabrina Carpenter.

The Kid Laroi, Justin Bieber con Stay su Radio Number One quando sono le 16:52 in questo 24 maggio 2026. Volevo farla finire, giustamente i ragazzi cantano alla fine della canzone, era giusto farli finire. Allora, vi avevo detto qualche minuto fa che avremmo parlato di cinema, perché? Perché effettivamente questi sono giorni caldi e sappiamo perfettamente che il cinema può essere quella bellissima dimensione quasi eterea all'interno della quale riuscire a vivere un pochettino di fresco, soprattutto se magari si vuole risparmiare in casa sulla bolletta dell'elettricità accendendo l'aria condizionata. È giusto un ottimo mezzo per fare questa cosa, per risparmiare e per uscire anche di casa, per fare due passi fuori casa. No, a maggior ragione perché in questi giorni stiamo vedendo tantissimo successo ancora per il biopic dedicato a Michael Jackson, che tra l'altro sta raggiungendo gli 800 milioni di dollari di incasso in tutto il mondo, che è un ottimo risultato. Il Diavolo Veste Prada 2 è ancora al cinema, una serie di altri film, magari horror, magari che vi fanno scatenare l'anima, e poi è andato nelle sale anche il nuovo film di Guerre Stellari di Star Wars, The Mandalorian e Grogu, che sta andando molto male, devo essere sincero. Io sto leggendo qua i risultati, ragazzi, mamma mia, un disastro. Vabbè, però comunque potrebbe essere un'idea per riuscire a godere un po' di fresco al cinema fuori casa.

0: Propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30, 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Per la tua pubblicità 800-239-182.
2: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
3: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
4: La convenienza è sempre in tavola. Assaggia il pomodoro datterino, sempre dolce e succoso, con la sua polpa di colore rosso intenso, tutta da assaporare.
3: E anche il prezzo è dolcissimo. Una confezione da 250 grammi a solo un euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
4: E la qualità anche.
3: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
4: Sempre sempre.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
7: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
8: Allora? Hai deciso davvero?
7: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
8: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
7: Convenienza, consulenza e vicinanza.
9: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
10: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
11: Buon pomeriggio amici e amiche di Radio Number One, sono le 17 in punto.
12: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
13: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
12: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
13: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
14: Radio Number One Notizie.
11: Ben ritrovati, ecco i titoli. Un volo EasyJet diretto a Londra è stato dirottato su Fiumicino dopo che un passeggero ha avvisato l'equipaggio di aver dimenticato un powerbank acceso nella valigia in stiva. Il capitano ha deciso l'atterraggio precauzionale per motivi di sicurezza. Un uomo di 36 anni si è dato fuoco nello stabilimento Amazon di Torrazza Piemonte in provincia di Torino durante la notte. L'uomo, che non risulterebbe essere un dipendente di Amazon, ha riportato ustioni sul 65% del corpo ed è in condizioni gravissime. Dal 25 al 29 maggio si svolgerà il pellegrinaggio alla Mecca, che quest'anno attirerà 1,6 milioni di fedeli musulmani in Arabia Saudita. Il rituale rappresenta il quinto pilastro dell'Islam e include 7 giri intorno alla Kaaba e la raccolta di 49 pietre. La Russia ha lanciato una raffica di razzi e droni su Kiev, incluso il supermissile Oreshnik con raggio di 5.000 km. Il premier Giorgia Meloni ha espresso ferma condanna, mentre l'Unione Europea definisce il Cremlino in un vicolo cieco. Alle elezioni comunali 2026 l'affluenza è del 14,7%, in calo rispetto al precedente. Oggi e domani voteranno 6,3 milioni di elettori in 749 comuni, tra cui anche 18 capoluoghi di provincia. Per il momento è tutto, buona continuazione.
2: weekend number one.

0: senza di te.
1: Le farfalle di Cioffi e Noemi nello stomaco su Radio Number One alle 17:05 minuti. Si apre anche questa nostra nuova ora insieme su Radio Number One. Ben trovati da Alvise Salerno. Questo è il Weekend Number One. Vi faremo compagnia anche dopo che ci saremo salutati alle 18, sempre con il Weekend Number One insieme allo zio Nasti. Quindi mi raccomando, a proposito di sport e a proposito di pomeriggi caldi e intensi, si è aperto ufficialmente il pomeriggio anche in quel di Parigi con il torneo, uno dei tornei più importanti al mondo di tennis, vale a dire Roland Garros. E in questo momento c'è in campo un italiano, il giovanissimo e mi permetto di dire anche orgoglio palermitano Federico Cina, che sta vincendo in questo momento, sta vincendo contro l'americano nonché grande amico di Jannik Sinner, Relly Opelka. E vediamo che cosa succede, in bocca al lupo a Federico Cina. E oggi in campo tra gli italiani anche Mattia Bellucci e il nostro Lollo Sonego, ma non prima delle 5:15 e poi delle 6:15, quindi ancora ci sarà tempo. Vedremo domani che succederà con Sinner.

Nile Rodgers con Talk to Me alle 17:12 minuti su Radio Number One. Ben trovati da Alvise Salerno, signori e signore. È obbligo da parte mia dirvi che ci sono delle cose che potete fare per evitare l'invecchiamento precoce, o comunque per rallentare l'invecchiamento, perché ci sono dei nuovi studi che hanno approfondito proprio il tema e si è scoperto che la cultura in generale rallenta proprio il nostro invecchiamento. Chi ha a che fare con l'arte o con la cultura in generale, quindi è inclusa anche la musica, l'ascolto e lo studio della musica, in generale invecchia molto più lentamente a livello biologico e non soltanto mentale. Il punto decisivo di questi studi, adesso io vi sto leggendo una serie di parti importanti di questo studio, perché questo punto decisivo è che gli effetti benefici delle pratiche artistiche sull'invecchiamento sono più forti addirittura di quelle dell'esercizio fisico, anche a livello biologico. Questo studio è stato fatto dall'University College London, quindi in quel di Londra, che voglio dire, non sono gli ultimi arrivati sulla faccia del pianeta Terra, che hanno studiato migliaia di persone e notato un rallentamento dell'invecchiamento del 4%, che sembra poco, ma in realtà non è poco, ragazzi, non è poco se poi moltiplichiamo i numeri a livello mondiale. E tutti i soggetti che facevano almeno una volta a settimana attività come per esempio visitare un museo, fare una lezione di canto, ceramica, avere un hobby creativo di qualsiasi tipo, avevano una forma di invecchiamento molto molto più lenta rispetto a tutte le altre persone che invece non facevano e non svolgevano questo tipo di attività. Quindi è uno studio importante, uno studio che ci fa capire quanto l'arte sia davvero fondamentale nelle nostre vite e quanto deve continuare ad esserlo. Quindi io non so adesso voi che tipo di attività facciate nel corso delle vostre giornate, ma se posso darvi un consiglio a questo punto, sfruttando anche questo studio, mi raccomando, fate un giro in un museo, ascoltate un buon album, approfondite degli studi sulla musica, fate quello che volete, però mettete le mani in pasta nell'arte, perché è importante.

0: Mad, come la dice lui, su Radio Number One. Dato che abbiamo parlato di attività, diciamo, artistiche in senso lato, voglio chiedervi una cosa che è semplice, rapida e indolore. 393-444-0444. Avete degli hobby? Se sì, quali sono questi hobby? Aspetto i vostri messaggi, tra poco li leggiamo.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
4: Dimmi,
3: senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
4: Scusa, ma che sfida è?
3: No, ma poi anche il mio cognome, quindi secondo me.
4: Sì, ho capito, ma secondo te.
3: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
4: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
3: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
4: Che sfide decise? Ma tu sei fuma, lasciamo perdere.
3: Per me funziona.
5: One Match, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
1: Radio Number One.
2: Viabilità. Viaggiatori, viaggiatori.

0: Attrici di Radio Number One, sono tornati gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla 8 Milano-Varese, dove c'è stato un incidente tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione di Milano che ha causato delle code a catena. Sulla 1 invece, nel tratto Milano-Bologna, code tra Parma e Fidenza in direzione di Milano, e sulla 12 Genova-Rosignano traffico tra Rapallo e la A7 Milano-Genova in direzione della stessa Genova. Andiamo avanti e guardiamo che cosa succede su un altro tratto autostradale, quello della A13 Bologna-Padova, dove c'è stato un incidente tra Boara e Monselice in direzione di Padova, mentre invece ancora sulla A12 ci sono delle code allo svincolo di Colle Salvetti. Questo è un aggiornamento che è appena arrivato. E poi chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti con la A1, dove c'è stato un incidente tra Ferentino e Anagni Fiuggi in direzione della capitale. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!
1: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.

Il mio paese su Radio Number One, 17:29, domenica 24 maggio 2026, ben trovati da Alvise Salerno, ancora mezz'ora da passare insieme per quel che ci riguarda, e in questa mezz'ora stiamo parlando dei vostri hobby. Siamo partiti dal discorso legato al fare delle attività ricreative nel mondo dell'arte che insomma fanno sì che si invecchia più lentamente rispetto al normale, e poi vi ho chiesto al 393-444-0444 di dirmi quali sono i vostri hobby, quali sono e se li avete degli hobby. C'è uno di voi, Luigi, che ha un hobby molto molto particolare. Lui dice che ha scoperto questa moda del collezionismo di oggetti iperrealistici e mi ha detto che sta collezionando dei limoni con gli occhi. Mi ha mandato anche una foto, praticamente è bellissima questa collezione, ragazzi. Lui praticamente colleziona dei limoni che vengono dipinti e praticamente formano la forma di un occhio. È bellissima questa cosa. Luigi, continua con questo hobby e poi magari mandaci foto con tutta la collezione completa.

Magnetic The Bausa su Radio Number One. Posso dire, avete degli hobby strani? Mi state scrivendo delle cose che sono meravigliose, non ne sapevo neanche l'esistenza. Per esempio, questo nostro ascoltatore che non si è firmato purtroppo, quindi non posso salutarlo con il suo nome, ma va bene. Dice: ciao Alvis, io colleziono i pomelli delle auto e mio figlio Filippo colleziona i trofei Oscar e trofei calcistici. Io lasciamo stare i trofei, ma come si collezionano i pomelli delle auto? Cioè, voi andate su tutte le auto che trovate per strada e staccate i pomelli con un cacciavite? Cioè, come funzionano queste cose? Perché poi è anche interessante capire, al di là della singola collezione, come la portate avanti. Cioè, come si porta avanti una collezione di pomelli delle auto? È strano, cioè, mi piacerebbe approfondire questo tema. Nel frattempo, Sienna Spiro.

0: Die on this hill, Sienna Spiro su Radio Number One. Risponde il nostro ascoltatore, perché ho detto che volevo approfondire, e ha risposto. Anzitutto si chiama Mirko, quindi ciao Mirko. Lui dice: andavo nei vari demolitori e facendo passare le auto, quelle che mi piacevano le staccavo, non so perché, ne avrò una quarantina, è una mia ossessione. Ragazzi, ognuno, come dice anche Samurai J, ha la propria ossessione, e l'ossessione del nostro amico Mirko è avere pomelli delle auto, quindi complimenti a tutti quanti voi per le vostre collezioni.
1: Weekend number one. Weekend. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

Quarter Flash, Harden My Heart 1981, una delle nostre grandi canzoni, ascoltata, riascoltata qui su Radio Number One alle 17.45. Stiamo parlando di hobby, dei vostri hobby, e poi per esempio Stefania scrive al 393-444-0444 dopo aver parlato di pomelli delle automobili, e ringrazio ancora e saluto il nostro ascoltatore Mirko che ci ha raccontato il suo sistema di raccolta di questi pomelli. Ecco, Stefania dice: cucina e diamond painting, questi sono i miei hobby. Cos'è il diamond painting? Mai sentito nominare? Vabbè, sarà qualcosa legata magari alla pittura particolare, non lo so, devo approfondire la materia. E poi ancora, io collezionavo bustine di zucchero, non so se le ho buttate o ce le ho ancora, le conservavo in una scatola di legno. Ma cerca, cioè, magari le troverai da qualche parte. Sapete che collezione che facevo io, ma stiamo parlando di tantissimi anni fa, erano forse la fine degli anni 90, gli inizi degli anni 2000, le schede telefoniche. Questa è una collezione che facevano tantissimi persone, e io sono una di quelle. Collezionavo le schede telefoniche della SIP, mamma mia, cioè ho solo 34 anni e mi ricordo questa collezione, che tra l'altro era bellissima, c'erano un sacco di foto particolarissime nelle schede telefoniche. Vabbè, tempi che furono, tempi

0: Abbiamo ancora un po' di tempo per poter parlare e ascoltare un altro brano, però nel frattempo sono arrivate delle foto e degli altri messaggi, come per esempio questo che vi faccio sentire a proposito delle schede telefoniche di cui io facevo la collezione da bambino. Sentite.
1: Anch'io le schede telefoniche, quelle sono sicuro ce le ho ancora. Sì, in un raccoglitore, ce n'ho un bel po'.
0: Sì, ma quelle sono veramente fantastiche. Poi è arrivato un altro messaggio con la foto da parte di Stefania che ci aveva detto essere una praticamente un artista, perché da quello che sto vedendo nella foto con il diamond painting, mi ha spiegato che cos'è, ragazzi. Il diamond painting, la faccio breve, Stefania, non ti arrabbiare, per spiegarlo agli altri. Semplicemente avete presente quelle perline che si mettono anche sui vestiti, che non mi ricordo come si chiamano ste perline. Comunque, prendete quelle e create dei quadri con quelle. È una roba fighissima. Mi ha mandato adesso una foto con una donna con dei capelli lunghi tutti fatti con questa tecnica del diamond painting. Brava Stefania, peccato che non possiamo farla vedere a chi sta ascoltando la radio, però è veramente una gran bella tecnica. Voglio approfondire questa cosa. Dai, nel frattempo Selena Gomez.

0: Blanco con la loro Sunset Boulevard su Radio Number One, in chiusura del nostro appuntamento, del nostro weekend Number One pomeridiano. Grazie a tutti, ma non soltanto per questo weekend, grazie a tutti in generale, anche per tutta l'intera settimana, perché poi siamo stati insieme anche dalle 17 alle 20 all'interno delle Donne al Volante, esperienza che ripeteremo presto, ma ancora non vi dico niente, vi lascio un attimino con la suspense e soprattutto vi lascio in compagnia del nostro zio Nasty, che adesso arriva per farvi andare avanti con la buona musica, con le buone chiacchiere e soprattutto portarvi per mano fino all'orario dell'aperitivo e anche della cena. Da Alvise e Salerno è tutto, io mi vado a riposare, signore e signori, e ci sentiamo sabato e domenica prossima dalle 14 alle 18. È stato bellissimo, una buona settimana. Ciao ciao!
1: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna

0: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
1: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. Contattaci dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. 800 239 182.
3: Hai voglia di vacanza in libertà? Parti con noi. Con Camper Lago Maggiore noleggi il camper perfetto per le tue vacanze, weekend o avventure on the road. E se hai già un camper, pensiamo noi al rimessaggio in totale sicurezza. Camper Lago Maggiore, la tua libertà su quattro ruote. Contattaci al 371 77 71 985 o camperlagomaggiore.com.
4: Liberi di viaggiare!
5: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
4: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
5: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
6: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
7: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
6: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
8: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
9: Io lo faccio per proteggerti.
8: È un momento difficile e tu te ne vai.
9: Meritiamo di più, tutti e due.
8: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
9: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
10: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
11: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
12: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
13: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
12: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da duetti a soli 2,50 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
13: E la qualità anche.
12: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
13: Sempre, sempre.
14: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
15: Su Radio Number One sono le 18 in punto.
16: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
17: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
16: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
17: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
18: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
19: Evviva!
18: Ma sei serio? Eppure è scaduta la garanzia.
19: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
4: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA e luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
6: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e i dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
5: It's the weekend!
10: Weekend number one!
7: It's the weekend! Anzi, è l'ultima parte del weekend number one
15: con Francesco, con lo zio Nasti che vi dà la buonasera. Naturalmente saranno tre orette anche in questa domenica, forse la prima vera domenica con un po' di profumanza d'estate da passare assieme. Prima saluto naturalmente Alvise Salerno che mi ha passato il testimone, e adesso tocca a noi, quelli dell'ultima parte, quelli del supplemento, della coda, dell'appendice. Quindi inizia l'ultima parte del Weekend Number One.

Miles Smith, Nile Horan con Drive Safe su Radio Number One. Ancora una buona domenica sera a tutti da Francesco Nasti, dallo zio Nasti, che vi terrà compagnia per le prossime tre orette con un piccolo magazine pienissimo di cose. Prima però salutiamo il Weekend Dream Team, ovvero tutti gli speaker che vi hanno tenuto compagnia a partire dal sabato mattina molto presto, e mi sto riferendo a Manuela Doriani, alla nostra canaria, la nostra canaria mi piace, per poi passare a Virginia e poi naturalmente al Vise Salerno, che anche oggi mi ha passato il testimone, e poi Stefano Federici, che invece si è occupato del sabato sera. Dicevo, invece, torniamo a noi, perché vi ho preparato un magazine ricchissimo anche questa domenica, quindi per qualsiasi cosa vi accompagno con notizie che sono curiosità sui social, che sono di cinema, di sport, di viaggi, di lifestyle, di cucina, ma anche di gossip, ma anche di moda, di animali, di musica, insomma ce n'è un po' per tutti i gusti. Vi do subito il nostro contatto diretto, perché mi piace quando partecipate attivamente al programma, quindi per scrivere i vostri messaggi 393 444 0444. E direi di partire subito con qualcosa che ci tocca un po' tutti, perché come vi dicevo, questa forse è stata la prima domenica d'estate vera, ok, con quella temperatura, il primo weekend diciamo proprio bello, oh, caldo, ok, perfetto, almeno spero un po' da tutte le parti in Italia. E allora i viaggi, tra poco iniziamo parlando degli airport outfits, ma prima Katie Tunstall, Black Horse and the Cherry Tree.

Harry Styles con American Girls, in qualche modo di Styles stiamo per parlare. Vi ho anticipato, sì, è una notizia che riguarda i viaggi, ma soprattutto lo stile, o meglio gli outfit che si usano in aeroporto, perché finalmente torna di moda il vestirsi bene. Io aggiungerei il vestirsi decentemente, perché delle volte in aeroporto, ma anche nelle stazioni, si vedono veramente degli outfit pazzeschi, delle cose inguardabili, va bene. Allora, sempre più creator stanno riportando in auge il concetto di look da aeroporto, quindi dobbiamo a loro questa, tra virgolette, nuova moda. Abiti comodi, curati, le valigie coordinate, e quindi gli aeroporti, i look stanno invadendo un po' tutti i reel sui social, quindi su Instagram, su TikTok. Curiosità: molti utenti stanno scegliendo degli outfit apposta da usare poi in aeroporto, anche e soprattutto pensando a delle fotografie da farsi, ma lo sappiamo che ormai qualsiasi cosa si faccia poi si deve pensare a postare sui social tutto quanto. Ma in questo caso ben vengano, visto che poi vedere delle persone almeno vestite, ecco, perché ho visto gente anche in pigiama in aeroporto, male non fa. La domanda a questo punto sorge spontanea: voi cosa avete visto di strano in aeroporto, in qualche stazione dei treni, dei pullman, eccetera eccetera eccetera? Messaggiate, vai, scatenatevi al 393 444 0444. Intanto ci ascoltiamo Ed Sheeran con Asi.

0: Annalisa con canzone estiva e ci casca a fagiolo, visto che, come ho detto, è stato un weekend. Attenzione, attenzione, chi arriva dalle mie parti? È lui o non è lui? È sempre lui, è sempre lui.
1: Sì, sì.
0: Buonasera Andrea Brumbrum Ferrari.
1: Buonasera zio, questa volta non mi ha chiamato lui, ci tengo a precisare, ma sono io che ho fatto capolino nello studio, ho detto vado un po' a disturbarlo.
0: No, perché io ti potevo chiamare effettivamente, però ti ho visto passare e subito non ti ho riconosciuto, perché sott'occhio vedo l'ombra, poi vedendo l'ombra alta 2 metri, l'unico che poi eri tu, quindi...
1: Questa è un'onda anomala praticamente.
0: È l'ombra anomala, l'ombra anomala. Ci fermiamo qualche minuto, poi ti tiro dentro, perché volevo parlare con te di questa cosa degli outfit in aeroporto.
1: Interessante.
0: Tu sei uno che viaggia parecchio.
1: Beh, non tantissimo in realtà, però ho degli outfit particolari.
0: Sì. Molto interessante. Dai, tra qualche minuto me li racconti e ce li racconti.
2: Weekend number one.
3: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
4: Ascolta i nostri podcast.
3: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
4: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
3: Tutta la musica che cerchi è

0: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
1: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
0: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da duetti a soli 2,50 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
1: E la qualità anche.
0: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
1: Sempre sempre.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
4: Allora, hai deciso davvero?
3: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
4: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
3: Convenienza, consulenza e vicinanza.
5: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
6: Devo rifare il bagno e non so dove andare. Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità. Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box dolce, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12. Bagno

0: Nuovo metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
1: Radio Number One è dove vivi tu.
2: Visita Anteprima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.

0: Baiezzi con Stessa Direzione. E su Radio Number One, diciamo, è entrato spontaneamente in onda con me in questa bella serata Andrea Brumbrum Ferrari, mio socio e compagno quotidiano in One Match, che ci racconta adesso qual è il suo tipo di outfit quando fa dei viaggi in aeroporto.
1: Ma perché questa domanda anzitutto? Cioè, perché questa curiosità?
0: Per quelli che si sono persi la prima parte del programma, c'è, come dire, un ritorno alla moda anche in aeroporto, nel senso che almeno ci si mette un vestito comodo, ma almeno curato, e anche le valigie sono coordinate. Insomma, quelli che poi sono i creator cercano di fare bella figura facendosi poi tutti i post, le fotografie, cercando di vestirsi decentemente, che è un bene secondo me.
1: Sì, ho presente, anche se comunque io non sono un creator e non ho intenzione di vestirmi in quel modo lì. Diciamo che anch'io prediligo, quando magari vado in aereo, un vestito molto comodo, specialmente maglietta e, se posso, se il clima lo permette, pantaloncini, nonostante si sa che spesso in aereo faccia freschino, no?
0: Ma anche in aeroporto c'è l'aria condizionata tutto l'anno, sì. Quindi se vai d'estate io ti vedo col pantaloncino e poi con la maglietta e lo square house.
1: Sai
0: qual è la paura?
1: Sai però qual è il problema? Cioè, preferisco quasi, senti cosa mi tocca dire, quella cosa lì, quella condizione lì, rispetto al fatto di dovermi vestire un pochino
0: a strati, no?
1: A sì, cipolla. Però a strati, poi passi i controlli,
0: lo so.
1: E dopo va a finire che ti fanno togliere quest'altro ancora. Io preferisco essere molto più, cioè, soffrire un pochino di più freddo, però tipo anche la cintura, se riesco, non la metto, perché poi
0: c'ho la dritta Andrea, cintura con la fibbia di plastica trovata su uno di quei siti dove costa tutto 2 euro, ok?
1: Ho capito.
0: È una cintura eccezionale, bella, perché è una bella cinturina, però la fibbia proprio in plastica dura, quindi... Ma quando passi i controlli non la devi togliere. Quella è la mia cintura. Vedi che sono i trucchetti. Trip.
1: Quella è tanta roba. Forse succede anche con gli orologi. Tra poco mi racconti anche. Voglio sapere anche da te.
0: Anche io ho un paio di cosettine. Però voglio lasciare i nostri ascoltatori mentre sta per arrivare i train con drive-by. Non c'entra niente drive-by in questo caso, però vabbè.
1: I train, volendo.
0: Voglio lasciarli con questa immagine di te in aeroporto, canotta e pantaloncino.
1: No, canotta no. Non fa parte del mio style, capito? Only

0: domenica.
1: Saif, buona domenica. Beh, tanto buona domenica sera ancora a tutti dallo Zio Nasty. Sono con Andrea Brumbrum Ferrari. Stiamo parlando di outfit da aeroporto.
2: Sì, e siamo rimasti al discorso dello Zio Nasty. Lo Zio Nasty, come, quali sono gli stratagemmi dello Zio Nasty quando viaggia? Prima ci raccontava di questa cintura di plastica, ma magari hai fatto anche la stessa cosa con gli orologi, con le non so, alcune scarpe hanno dei piccoli metalli che a volte suonano.
1: No, diciamo che quando... io mi preparo, di solito cosa faccio? È presente Doraemon, te lo ricordi il cartone animato?
2: Certo, certo, sì, ecco. Quello blu, il gatto. Beh, blu.
1: Bravissimo, che lui aveva nella panza tutto.
2: Tipo Eta Beta.
1: Bravo, esatto, sì. Lui, tutto quello che aveva ce l'aveva nella tasca della panza. Io ho una felpa che mi porto sempre dietro quando devo viaggiare, che ha un tascone enorme a livello della panza.
2: Il cangurotto, mi viene.
1: Esatto, tipo cangurotto. Quindi io quando sono in coda, che sto per entrare nel controllo della dogana, metto tutto quello che ho, cioè quindi quei due anelli, l'orologio, il portafogli, butto dentro il giubbotto, faccio una palletta,
2: la metto,
1: e
2: sul,
1: la metto
2: nastro.
1: Sul nastro, così io passo tranquillamente, poi spalletto tutto, esco. Una cosa che mi porto sempre in aeroporto e non è proprio bella da vedere come look:
2: la maglia dell'Inter.
1: Quella faccio sempre quella bella figura in tutto il mondo, sappiatelo comunque. No, invece mi porto il cuscino, quello gonfiabile al collo.
2: Ah, certo, certo, quello a forma di ferro di cavallo.
1: Bravissimo, giusto, perché quello. Se c'è una cosa brutta in aereo, ma è proprio la scomodità della reclinabile, che poi non è più neanche reclinabile, del sedile, del poggiatesta. Sì. E quando ti addormenti è l'ultima cosa che fai prima di avere il collo bloccato per 3 giorni.
2: Aggiungo e chiudo, io sono molto alto e faccio soprattutto fatica con le gambe in aereo. E lì non c'è appoggio a testa o che
1: regga.
2: Che regga, no, non riesci a sistemare
1: sì,
2: quella cosa.
1: Impari a essere altissimo. Ecco, colpa tua. Va bene, grazie Andrea, ti lascio il tuo lavoro qui in radio, che non so che cazzo stai facendo, ma è domenica sera, qualcosa starà facendo, non lo so.
2: Facciamo aperitivo, grazie a te zio e buona serata a tutti.

0: Prima di ascoltare la grande canzone, direi di leggere qualche messaggio arrivato a proposito di questi airport outfits, perché ce ne sono alcuni esilaranti. Allora, inizierei con Matteo da Gallarate, che ci ha preso in pieno. Altro che vestirsi bene, settimana scorsa a Malpensa ho visto un ragazzo imbarcarsi su un volo per Londra direttamente in pigiama di pile e ciabatte di pelo. Comodo sì, ma un minimo di dignità, esatto, siamo tutti d'accordo su questa cosa, però la di minimo di dignità. Al terminal di Linate c'era una ragazza con dei tacchi a spillo vertiginosi e un abito da sera luccicante alle 6 del mattino. Faceva fatica a trascinare il trolley, è quasi caduta sul tapirulan. Valentina da Voghera. Vabbè, magari ci aveva una sfilata e... ma che ne so, però bella, io una scena del genere mai, sempre il peggio. Non dimenticherò mai un signore a Trieste in giacca, cravatta, valigetta, 24 ore elegante e sotto calzoncini corti da mare con le palme. Davanti era smart working, dietro era vacanza, cioè sopra era smart working e sotto era vacanza. Andrea da Monfalcone e così via con un sacco di messaggi, grazie ancora. Tra poco però c'è la grande canzone.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

1976, la grande canzone su Radio Number One. Che grande canzone, la prima delle nostre tre. E qualche curiosità che vi racconto su questo pezzo, su questo capolavoro di Stevie Wonder dall'album Songs in the Key of Life. Allora, è una canzone nata da un mal di denti, sì, da un mal di denti. Questo racconta un pochettino il mito intorno a questo pezzo di Stevie Wonder, perché era un sabato estivo del 1976 e nonostante il mal di denti Stevie Wonder decide di partecipare comunque ad un picnic aziendale dell'etichetta discografica. E poi, visto che è andato lì, poi magari di mal di denti gli è passato, un po' di divertimento, si è fatto prendere un po' da quell'euforia che si crea in queste situazioni, è andato dritto al Crystal Recording Studio e ha buttato giù il pezzo che gli veniva. Il pezzo che gli è venuto è un capolavoro che ascoltiamo ancora adesso e che all'epoca vinse il Grammy come miglior album dell'anno, che ripeto sempre, è uno di quegli album da avere a casa, quindi compratelo. Songs in the Key of Life di Stevie Wonder.

Bob Sinclair con I Can't Wait su Radio Number One. Stavo dando un'occhiata per darvi anche qualche notizia di musica all'estate che sta arrivando, perché nel mondo della musica il 2026 è visto come un anno di grandi tour e ritorni di artisti storici dopo un ciclo di debutti e collezioni in studio, e dicono addirittura che potrebbe essere l'estate con più concerti di tutti i tempi in Italia. E allora sono andato a guardare un pochettino di date, sono andato a guardare un po' quali artisti si esibiranno. Partirei da quelli magari internazionali: Katy Perry, che sarà per esempio al Lucca Summer Festival, Kanye West, che arriva a Reggio Emilia, poi Bruno Mars, lo sappiamo, lo diciamo da mesi, arriverà qui a San Siro, poi gli Iron Maiden, anche loro a San Siro, i Cure saranno a Firenze, Bad Bunny, amatissimo, sarà a Milano, ci sarà Tiziano Ferro in tour, Cesare Cremonini in tour, ultimo con la data Tor Vergata, importantissima, Ligabue farà gli stadi, ma ci saranno anche i Maroon 5, Max Pezzali, Jovanotti, insomma un'estate che si preannuncia pazzesca dal punto di vista dei concerti e della musica dal vivo.

0: volata questa prima oretta assieme nel nostro Weekend Number One. Tra poco saltiamo nella seconda, iniziate a pensare a dei duetti che avete visto in televisione, diciamo improbabili, improponibili da qualche punto di vista, perché ve lo spiego tra poco.
1: Weekend Number One, tutta la musica che cerchi

0: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
1: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
0: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
1: E la qualità anche.
0: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
1: Sempre sempre.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Liberi di viaggiare!
4: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
3: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
4: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
5: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare, senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
6: Su Radio Number One, un minuto dopo le 19.
7: Quando da Bennett arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
8: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
7: Fino al 3 giugno da Bennett e su Bennett.com, per i soci Bennett Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
8: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennett.

Il nuovo di Fulminacci, Maledetto me, qualche minuto dopo le 19 in questa domenica sera. Ancora una buona domenica a tutti da Francesco Dallo Zio Nasti, che arriva fino alle 21 con un sacco di notizie, un sacco di cosettine strane come questa che vi sto per raccontare, perché io me l'ero persa. Mi ero perso il duetto in TV tra Sal Da Vinci e Bruno Vespa. E allora, visto che tra le notizie che andavo un pochettino così a scovare per voi, mi sono imbattuto in questa, sono andato poi a vedermelo. Posso dire imbarazzante, non tanto Sal Da Vinci, che personaggione, secondo me un personaggione da qualsiasi punto di vista, a parte quello musicale, ma anche quello un po' dell'intrattenitore. Ma Bruno Vespa che cerca di ballare facendo la stessa coreografia e non ci riesce. Vabbè, allora, intanto è andato in onda giovedì 23 aprile questo siparietto all'interno dei 5 minuti di Bruno Vespa, quelli in cui fa poi il punto della situazione, in cui racconta una notizia. Insomma, Sal Da Vinci insieme a Bruno Vespa, e durante il programma Vespa improvvisa insieme al cantante il momento del chiamatelo meme online, chiamatela coreografia provata, quella che Sal Da Vinci fa normalmente durante la sua canzone, ha provato a spiegarla a Bruno Vespa, che cerca di imitarlo e non ci riesce. Una cosa surreale, molto divertente dal mio punto di vista, e quello che vi chiedo è molto semplice: vi vengono in mente, come sono venuti a me, altri duetti così surreali che abbiamo visto in televisione? Dai, scriveteli, mandate il vostro messaggio così ce li ricordiamo.

Colors con Rolling Stones. Più l'ascolto, più mi piace, più sono convinto che potrebbe essere uno dei pezzi dell'estate. Comunque, torniamo ai duetti improbabili che avete visto, che abbiamo visto in televisione. Molti me li ero dimenticati, ma grazie ai vostri messaggi magari facciamo mente locale e ce li ricordiamo un po' tutti. Per esempio, a me quel duetto ha ricordato tantissimo quando Celentano e Bonolis cantavano insieme facendo finta di non capire le parole. Surreale uguale, Marta da Chieri, che non so dove sia, magari mettete anche la provincia, mi piacerebbe così salutarvi un po' tutti. Poi, altro che Salda Vinci e Vespa, ma qualcuno si ricorda la mitica esibizione di Mike Bongiorno che cantava con Fiorello? Quelli erano momenti TV indimenticabili. Cristian da Sarnico, effettivamente Mike Bongiorno e Fiorello poi hanno fatto anche delle pubblicità assieme, erano diventati amici, però in televisione avevano fatto dei momenti di grandi gag, forse Fiorello lo sfotteva un po', però era molto divertente. Belli loro, ma niente supererà mai il duetto trash tra Gianni Morandi e l'idolo dei social Rovazzi di qualche anno fa. Lì si è scritta la storia, Elena da Spilimbergo, è vero, anche Rovazzi, dai, con Gianni Morandi. Poi, questo siparietto mi ha sbloccato un ricordo di infanzia, e questo non lo ricordavo. Pippo Baudo che balla e canta con Renato Zero vestito da bruco. La Rai non si smentisce mai, Paolo da Tortona. No, questo non lo ricordavo, me lo vado a cercare perché non me lo posso perdere. Intanto noi ci ascoltiamo un gran pezzo. Miley Cyrus, End of the World.

0: ma molto food, una moda che sta impazzando da tutte le parti che mi interessa moltissimo. Volete saperne di più? Statemi lì.
1: Weekend number one.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo.
2: Nel bagno 30 di Rimini sono stati beccati due amanti focosi e arrestati, immagino, perché stavano facendo sesso in spiaggia.
3: Bagno 30?
2: Mm-hmm. Perché vuoi andare?
3: No!
2: Guarda che i menage da trovare non sono contesi.
3: Era per la completezza di informazione.
1: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13. Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: certificate di sicurezza e zanzariere Made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
2: Io lo faccio per proteggerti.
1: È un momento difficile e tu te ne vai.
2: Meritiamo di più, tutti e due.
1: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
2: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
3: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
4: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
5: Radio Number One Meteo.
6: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Number One da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Lo scenario meteorologico non cambia, in avvio di settimana la presenza dell'anticiclone subtropicale porta a questa intensa e lunga ondata di caldo per il periodo sull'Europa centro-occidentale, con temperature che superano anche i 35-36 gradi tra Spagna e Francia. Anche sul nord Italia valori elevati, questo lunedì si toccano i 32-33 gradi in pianura padana, con tempo sempre in prevalenza ben soleggiato, al più qualche annuvolamento al pomeriggio sui rilievi alpini e prealpini, ma senza conseguenze. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
7: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.

che sta impazzando il matcha mania, ovvero in questa settimana il matcha è letteralmente ovunque. Bar, bakery e social sono invase da bevande verdi, da cheesecake al matcha e cappuccini fluorescenti. Cioè, molti locali italiani stanno registrando delle code solo per provare queste nuove ricette al matcha, al tè giapponese, anzi, per la precisione, è una varietà di tè giapponese di colore verde, e quindi online molti scherzano dicendo che nel 2026 tutto deve essere verde per diventare virale, e la fonte è attendibilissima perché questa moda viene riportata da Gambero Rosso. Quindi io, che sono un curiosone e che non so esattamente quale gusto abbia il matcha, è una delle prime cose che andrò a provare perché mi piace molto sperimentare, almeno gastronomicamente.

0: radio number one.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Mata da Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar su Radio Number One, e una strana coppia, diciamo, di cose che invece in questo caso si sposano perfettamente, cioè il cinema e lo sport, perché al cinema arriva GOT, il film animato sportivo che piace praticamente più agli adulti che ai bambini, anche se in realtà è un cartone animato. È un film prodotto anche con il coinvolgimento di Stephen Curry, il capitano dei Golden State Warriors, cioè una delle squadre più importanti dell'NBA degli Stati Uniti, con lui che è il capitano, che ha vinto 4 volte il titolo NBA, uno dei cestisti più forti di tutti i tempi, uno dei campionissimi dell'NBA, che tra l'altro ha battuto anche il record di vittorie in stagione, ne ha fatte 73, che era di Michael Jordan, che giocava, come sappiamo, nei Chicago Bulls. Insomma, c'è questo film, questo cartone animato che al cinema sta battendo tutti i record in America e che adesso è sbarcato anche in Italia. Siamo curiosi di vederlo, perché in effetti doveva essere per i bambini, ma in realtà è amatissimo dei grandi, come spesso accade.

0: Abbiamo parlato di cinema e di sport. Vi ricordo il titolo del film, si chiama GOT, un film animato, un cartone animato sul mondo del basket, con anche questo campionissimo Stephen Curry. E a proposito di campionissimi, statemi lì perché tra poco arriva la grande canzone.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

Dal 1986 era Ivana Spagna, Easy Lady, la grande canzone, l'avete canticchiata, l'avete ballicchiata, io sì perché mi piace un sacco, mi piacciono tantissimo gli anni 80 e la ricordo perfettamente. Tra l'altro, come sapete, io vado a ravanare per trovarvi qualche curiosità sulla grande canzone e partirei proprio dal fatto che è stata scritta da Ivana Spagna e dal fratello Teo, tra l'altro una coppia che ha fatto grandi successi, cioè oltre a questa Easy Lady hanno scritto insieme un sacco di altre canzoni. Ma all'inizio Easy Lady era stata scritta in italiano, l'etichetta non era molto convinta di come suonava il pezzo in italiano e quindi hanno cercato di chiedere ai fratelli in Spagna di scrivere il progetto in inglese. Beh, aveva ragione l'etichetta, infatti fu un successo internazionale e continuavo ad ascoltarlo perché è rimasto nel tempo. Direi una delle poche volte in cui l'etichetta fa pressione sugli artisti e alla fine ha ragione l'etichetta. Va bene, chiusa questa parentesi, torniamo alla musica perché c'è Olivia Rodrigo con Drop Dead. I know.

il nuovo di Olivia Rodrigo, Drop Dead. Facciamo un piccolo salto all'interno del mondo della tecnologia. Sapete, di domenica sera, questo magazine, questo contenitore, il nostro weekend number one, con un sacco di cosette, tra cui anche, perché no, qualche notizia che arriva dal mondo della tecnologia, perché sono sempre di più le truffe online che diventano realistiche in maniera incredibile grazie all'intelligenza artificiale. Quindi attenzione, battaglione, perché negli ultimi giorni si parla moltissimo di queste nuove truffe generate con l'intelligenza artificiale, con messaggi vocali clonati, email perfetti e perfino i video fake molto credibili che stanno aumentando. Ve ne dico di più tra pochissimo.

0: prima di saltare nella terza ora del nostro weekend number one, vi dicevo di queste truffe che grazie all'intelligenza artificiale stanno diventando sempre più reali. Quindi attenzione quando ricevete una telefonata, un messaggio, quando addirittura vi arriva un video messaggio, perché stanno riuscendo grazie all'intelligenza artificiale a creare dei cloni perfetti, non soltanto della voce, che potrebbe già essere un motivo per cui una persona rimane un po' spiazzata, ma anche dei video in cui magari vedete delle persone che conoscete e poi ci sono dei messaggi che vi chiedono soldi. Cercate sempre di verificare prima di fidarvi di quello che vedete o sentite. Ecco, fate una controverifica, quindi chiamate la persona interessata e cercate di raggiungerla, perché purtroppo la tecnologia migliora da una parte e ci aiuta, ma dall'altra parte aumentano un sacco i rischi di truffa.
1: Weekend number one. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
1: Su Radio Number One mancano 2 minuti alle 20.

0: Samurai J con Ossessione all'inizio della terza e ultima oretta assieme. Ancora una buona domenica dallo zio Nasti e da Agnese.
1: Che presentazione è? Va bene,
0: bellissima.
1: Buonasera a tutti.
0: Buonasera Agnese, vedo che tu indefessamente sei sempre presente anche di domenica a questa tarda ora.
1: Eh sì, non so perché non me ne vado mai, resterò sempre qua.
0: No, io ce l'ho la spiegazione, tu devi avere una cameretta qui all'interno della radio.
1: È quello che sto costruendo, sì.
0: No, perché poi se ci pensi così mi risparmi sull'affitto, sul mutuo, perché tu vivi in radio, se ci pensi, non è male.
1: Non è male come idea.
0: Allora, cavolate a parte, c'è questa notizia interessante che parla di viaggi, per questo così ti ho visto passare e ho pensato di tirarti dentro, perché sembra che sempre più persone scelgano le vacanze silenziose. Silenziose è un trend di questo 2026, cioè hotel immersi nella natura, poche notifiche, ritmi lenti, silenzio invece del traffico, del rumore, della movida, ok? E ci sono un sacco di mete. Intanto, prima domanda, tu sei più una per la vacanza silenziosa o quella di movida?
1: Allora, assolutamente silenziosa, hai proprio descritto le mie vacanze ideali, in verità. C'è perché va bene andare alla movida, andare in spiaggia con tanta gente, ma in verità preferisco un viaggio un po' più immerso nella natura, silenzioso, dove posso ascoltare il cip cip degli uccellini e tante altre cose molto carine.
0: Ti sai che ti ci vedo sulla spiaggia, oppure sai questi resort dall'altra parte del mondo?
1: No, ma che resort?
0: Neanche resort.
1: Un po' più selvaggio nella natura,
0: selvaggio.
1: Mi piace.
0: Una ragazza selvaggia, allora, tanto per dovere di cronaca, le mete top di queste vacanze silenziose sono in Islanda e Scozia.
1: Beh, e posso capire.
0: No, tu sei testimone, tu che hai girato il mondo, diciamolo, sta donna ha girato il mondo, non so come cavolo hai fatto nella tua giovane età già aver visto mezzo mondo, però Islanda e Scozia, dove sei stata, se ci sei stata?
1: Né in Islanda né in Scozia, però sono dei posti molto belli e penso di andare presto.
0: No, io ti avrei fatto almeno un giretto in Scozia, attenti, ci vedo.
1: Sì, certo, bisogna andarci, bisogna solo prendere ferie, capito?
0: Vabbè, allora, posti in cui sei stata invece, sempre di queste mete silenziose, Umbria e Langhe. Dicono in Italia.
1: Sì, l'Umbria e Langhe, assolutamente. Anche il Monferrato, devo dire che vicino alle Langhe, appunto, è abbastanza silenzioso. Anche le Marche, comunque, sono dei posti silenziosi quando vai non al mare, più in montagna, sulle colline. Ma sì.
0: Cioè, mai fatto una voglia di vacanza, di cazzeggio nel silenzio, che non hai idea. Allora, domanda per tutti quelli che stanno ascoltando: voi fareste delle vacanze di movida o preferite quelle silenziose? 393 444 0444. Grazie Agnese.
1: Grazie a voi, ciao.

0: ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Dito nella piaga, che fastidio, visto che la domanda che vi ho fatto è: preferite fare delle vacanze nel caos, nella movida o nel silenzio, visto che sembra essere il trend di quest'estate fare delle vacanze in tranquillità, in silenzio? Bene, i vostri messaggi, le vostre risposte. Vacanze silenziose mi sembra una scusa per chi non sa più socializzare. Alberto da Codogno, e devo dire che forse io condivido un po' la tua filosofia, nel senso che anche a me piace comunque stare un po' in mezzo alla gente. Ah, io sono un chiacchierone, mi piace un pochettino la movida, e io il silenzio già lo vivo normalmente a casa vivendo da solo. Quindi quando vado in vacanza spero di socializzare un po'. Poi io faccio la vacanza silenziosa ogni volta che guido con mia suocera a bordo. Vale? Max da Domodossola. Sì, vale. Non entriamo nel merito. Bellissima idea, peccato che io abbia 3 figli piccoli, per me è fantascienza. Roberto da Belluno, la vacanza silenziosa fatta con bei bambini, specialmente piccoli, è una missione impossibile, lo sappiamo. Poi andrei a chiudere con: la mia intera vita è una vacanza silenziosa, non perché la scelgo io, ma perché i miei figli mi ignorano completamente. Claudio da Chiari, e non è Claudio Chiari il nostro, ma è proprio Claudio da Chiari, provincia di Brescia. Tra poco, dai, vi leggo gli ultimi messaggi, intanto torniamo alla musica. Peggy Goo.

0: Sono arrivati un sacco di messaggi su queste vacanze silenziose, di questo nuovo trend dell'estate 2026. Io vi ringrazio intanto per i messaggi e mi scuso perché purtroppo non li posso leggere in onda tutti, me li leggo tutti privatamente, mi fa molto piacere, lo dico spassionatamente. Vorrei citarne soltanto uno, l'ultimo: sarebbe il mio sogno quello di fare le vacanze silenziose, ovviamente, ma purtroppo viaggio con mia moglie che commenta pure il colore dell'asfalto in autostrada. Michele da Borgo Manero. E io direi su questa chiudiamo l'argomento. Ci fermiamo un attimo e poi torniamo. Statemi lì.
1: Weekend number one.
2: E quando un altro giorno pensiate stia per finire, qui si apre il locale.
3: Buonasera, capo.
2: Ariecco la cervella artificiale.
4: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
2: Ma Berti, se dobbiamo ancora aprire, e dov'è lo chef?
5: Ma buonasera, Luchino.
2: Sì, sì, buonasera, Gabro. Piuttosto, menù cosa abbiamo?
5: Guardi, per stasera ho pensato a un primo e due secondi.
2: Mamma mia, che ideona, già che c'era poteva fare anche tre terzi.
3: Lei è un cretino.
6: Happy Hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è

0: natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
1: Radio Number One è dove vivi tu.
0: Visitante prima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.

0: te.
1: Cioffi con Noemi, farfalle nello stomaco su Radio Number One. Voltiamo decisamente pagina e parliamo un po' di gossip e di moda allo stesso tempo, perché stanno tornando di moda le star che ostentano meno il lusso, cioè sempre più celebrity vengono fotografate con outfit molto semplici, con delle sneakers ai piedi anche un po' consumate, con un look casual, e curiosità online fanno più, si dice engagement in termine tecnico, cioè quindi fanno più visualizzazioni, fanno più successo le fotografie normali che quelle super lussuose. E diciamo pure la verità, anche perché ci infastidisce un po' quello stentare sempre l'orologio che costa un sacco, il vestito tutto griffato, dai. Insomma, molti fan parlano di ritorno all'autenticità. E anche nel mondo del gossip la spontaneità sembra un po' più pagare. Esempi di questo tipo di tendenza sono Keanu Reeves, che è sempre stato uno proprio fuori dagli schemi. Film pazzeschi, personaggio sempre tranquillo, lui è proprio uno alla mano. Ed Sheeran è un altro, e lo vedi, è sempre vestito come uno di noi, normalmente. Poi quelle un pochettino forse outsider sono Katie Holmes e Jennifer Lawrence, che quando poi vai ad ascoltare le loro interviste ci si rende conto essere sempre anche lì persone molto affabili, molto tranquille. Chiuderei con un'altra, perché a me piace molto, lo sapete, Selena Gomez, che sembra sempre una che non faccia mai trasparire del lusso o comunque a ostentare un po' il suo status.

qualche modo di queste star che rimangono molto normali, che non ostentano. Beh, abbiamo ascoltato Lady Gaga, che non ostenta forse, ma che è proprio particolare nel suo modo di porsi dal punto di vista proprio dell'abbigliamento e del look. Va bene, tra poco invece vi voglio parlare anche velocemente di qualcosa che ho scoperto un annetto fa e che adesso mi trovo come tendenza su tutti i social, che riguarda

0: Mi è capitato un annetto fa di dover fare dei regali ai miei nipotini e quindi, sotto suggerimento dei genitori, regalagli le figurine di Italian Brain Rot. Ho detto che cavolo sono, vado a cercarle e sono questi personaggi che sono stati creati dall'intelligenza artificiale improbabili, degli animali antropomorfi che sono incrociati magari con degli oggetti, con dei nomi pseudo italiani, insomma una cosa stranissima, io direi dei mostri anche abbastanza brutti, che però i bambini amano. Bene, dopo un anno di cultura sugli Italian Brain Rot me li trovo anche su tutti i social, che sono animati ovviamente dall'intelligenza artificiale, che parlano con queste voci artificiali. Cavalcando questo trend stanno diventando sempre più popolari ed in effetti uno di quei fenomeni che internet decide che è divertente senza che nessuno sappia perché lo è. Io vi sfido ad andarli a guardare, lo squalo antropomorfo che si chiama Trallallero Trallalà, Bombardino Croccodillo che è un incrocio tra un jet e un coccodrillo, il Frigo Cammello Buffo Fardello che è un cammello con un frigorifero addosso, poi c'è lui il leader che si chiama Tung Tung Tung Saur che è una specie di totem di legno armato di una mazza in mano, e poi per chiudere c'è il Cappuccino Assassino che, come potete immaginare, è una tazza da bar minacciosa. Per fortuna qui inizia e qui finisce questa curiosità virale, perché tra poco invece arriva la grande canzone.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

Fake, la grande canzone su Radio Number One. E allora andiamo a ravanare un pochettino, andiamo a cercare qualche curiosità anche su questo pezzo. Perché? Perché era stato scritto da Mick Achnall, ovvero il leader dei Simply Red, che aveva raccontato di quanto il testo fosse autobiografico, cioè si era sentito tradito e manipolato da una donna che si era finta innamorata di lui per sfruttare la sua celebrità. Il titolo è Fake, che ovviamente ha una doppia valenza, cioè falso e falsità, perché era dedicato, era contro le persone false, in questo caso contro quella donna che l'aveva un po' circuito, e allo stesso tempo anche un po' contro il music business pieno di persone false. Fu comunque una hit mondiale, la riascoltiamo sempre con grande piacere dall'album Home, Simply Red con Fake.

Taylor Swift con Opalite. E prima di salutarci, un gossip veloce veloce da leccarsi le orecchie, come una cosa che ho sempre pensato quando l'ho trovata su un sito internet. Ho detto: questa la devo raccontare in radio, perché tra le notizie più recenti di gossip, la biografia di Camilla, la regina, denuncia un lato cattivissimo del suo carattere, acceso da dichiarazioni di un ex collaboratore. Insomma, questo racconto, pubblicato da una biografa vicina alla famiglia reale britannica, parla di pressioni, scelte discusse, contribuendo a raffreddare ulteriormente l'immagine del clan, e il gossip è proprio su questo carattere un pochettino ombroso, un po' cattivo della regina Camilla. Io la vedo un po' come cattivissimo me. Vabbè, non lo so, era una mia impressione, però mi sembra di non essere andato molto lontano dalla realtà. Torniamo tra poco e ci salutiamo.

0: Torniere, Capolinea si scende, grazie per aver passato queste tre orette di questa bellissima domenica sera in mia compagnia, quindi lo zio Francesco Nasti vi dà appuntamento a domani per tornare alla normalità dalle 13 alle 14 con One Match insieme ad Andrea Brumbrum Ferrari. Ovviamente vi auguro una buona continuazione di domenica, restate su Radio Number One, arriva la musica di Number One Nights e vi auguro soprattutto un buon inizio di settimana. Ci sentiamo domani, buonanotte, ciao!
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
2: Devo rifare il bagno e non so dove andare. Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità. Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
3: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
4: Radio Number One, 2 minuti alle 21.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Oggi abbiamo deciso di spiegarvi cos'è la combriccola. Allora, io mi sveglio alle 5, è sempre di buon umore, perché io sono indietro su quello della Spagna, Gran Canaria, non era Canaria, era Mauritania, no, sono sveglio indietro, quindi sempre sul meglio e... È chiaro, no?
3: No, chiaro non è chiaro, però se ascoltate diventa chiaro. Chiaro?
4: La combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number 1.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, 2 minuti alle 22.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.
0: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
1: Number One Nights, il suono della notte su Radio.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
3: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra.
2: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati, ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. Radio Number One è dove

0: Radio Number One, 3 minuti alle 23. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Number One Noise. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
2: Andiamo!
1: È stata scoperta la pillola che mima l'esercizio fisico.
2: Un'altra pillola, devo aggiungerla a quelle che già prendo.
1: Squat.
2: Sì.
1: Plank.
2: Sì.
1: Flessioni. Uno, due,
2: uno, due, su, giù.
1: Sì,
2: giù.
1: Ma devi andare giù. Non ce la fai.
0: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
3: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi

0: Radio Number One, mezzanotte e due minuti. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Buonasera Luchino.
3: Buonasera, è solo capace di dirmi buonasera ma dedicarmi una canzone ogni tanto. Cabro!
4: Buonasera Luchino.
3: E lei una dedica?
4: Ah, perché no, ma ora?
3: No, ma che ora? Nell'Happy Hour ogni sera abbiamo tanti spazi per il dedicato. Piuttosto, Berti, come siamo messi con il dedicato?
5: Non ci abbiamo più spazi, eh?
6: Happy Hour dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 22 solo su Radio Number One.
0: La musica che cerchi.

0: Radio Number One, l'una e un minuto.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Sfinge? Sfinge, ci sei?
3: Chi è?
2: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
3: Un promo. Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
2: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
3: Umano! Come osi? Ti maledico!
4: Pomeriggio Number One.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
4: Solo su Radio Number One.
5: La musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo. Uno

0: Radio Number One, le 2:01.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Ed è un po' di